La Claf, da Men Rauch. Tornand la saira vers las nov, sa rioncia tet la porta serrada. El pensel, stut, font öls con bof, sarà la donna amalata. Al clocca, orma nu da trüf. Partiau, mein mal, schala fis morta. Il bum farer sün Cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatteion un scritt con sü, es un prodona notte e torna cia subit, subit. La Claf escora sün la gotta.

Jaumon, de Teresa Rüther Seeli. Jaumon, id audel la canera de mes pass. E sai, curdasse o giutiu meun, fosse o inglas en milis calges. Jaumon, e sai che tot mes pass. Elsa in dumbrai.

ein. Din sta chanta botezzas sur la pensla chansuns per vus. Ed ant cha zu leiva adiau, stun sul piz del clucer, per as verer plü bein.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: L'FC Thun scrive i storgi da balla peda venta per l'emprima già da campion svizzer. Sin in crugera si infectesce ampliras personas con il hantavirus, almain trais personas a bord moren. E Laura Ozza di Blers Nivels, grazie al favun resti ciaut. A quere dati 25 graz e da Samurez andati 12 graz. Jelle Sis, meu numer Smüller. Biengi. Dalla squadra promovida al campion svizzer, l'FC Thun ha scritto storie da Balapè e guadagnato il primo titolo da campion svizzer e le storie del club. Tenor il trenador da Thun, Mauro Lustrinelli, e questo titolo il risultato del lavoro dals ultimi 4 anni.
3: Das ist eine fantastische Belohnung für unser Projekt. Und die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, ist historisch und das wird, ich glaube, eine gute Jahrzehnte noch bleiben.
2: Tune, per la seconda squadra promovida che diventa ergisch campion svizzer. Or davante quai gartegia als Grasshoppers l'on 1952. Intant che Tuna pudi festivarsi sem prem titel a lauter Club Bernais, ils Young Boys mancenta la Coppa Europeica, els han perso ordai contra Lugano con 0-1. In la gruppa de relegazione han els Grasshoppers pers contra Servet con 0-2, con quai han els Turicais mancenta lur chance de trametter Winterthur definitivamein in la Challenge League. GC a de Siewarten vinst Truspi de vitar la Barascha. In uns mit einer Exterior sind in Crugera Pitschen in l'Atlantik in 6 Personen infektades con il Hantavirus. 3 delles seien mortes, quai a comunicia l'Organisation Mondiale della Sanidad WHO a Ginevra. Il Hantavirus possa aggiungar alta fevra e greves malsognes della via respiratorica. Il virus sei adere sein lentir mun, la transmissione si l'umane succede tras ruiders infectats, uscia la WHO vin avant. La crugera pertucciada ha plaz per dont 170 passagiers, ella sei stades inviadi dall'Argentina al Cap Verde. In Francia candidesce il politico della sinistra Jean-Luc Mélenchon per la presidenza l'Auteron. El saia il candidato ufficiale de sia partita La France Insoumise, ha detto il politico da 74 anni in la televisione. Mélenchon ha già candidato 3 senza successo. Tenor ricerche sa el queste già de chances marginales de venir elegi. Il presidente attuale Emmanuel Macron ha già candidato per via della limitazione del tempo d'uffici. L'elezione presidenziale in Francia è probabilmente la primavera 2027. Del sport Armon Orlik è venuto secondo la luce cantonale da Turgovia a Sirnach. Per via de 2 pari sa Orlik tentan mancenta la luce finale. En quella al Songagliais Damian Ott mess il Turgovian Samuel Giger en il Resgim. Per il Balapè regionale in la seconda liga ed eine terrada per Domet e Zampersa, chiase contro Montlingen con 2-4. Domet è attualmente in sottostrich della tabella sin il 12° Platz. In la terza liga il CB Trunra Beus gioca pari in adin, ordai per contro Sevelen. Il club della Cadì è attualmente sin l'8° Platz della tabella. Nusre Steintril Balapè, in Italia e Inter Milan, con il Svizzer Jan Sommer e Manuel Akanji, diventa per la 20ª giada campion italian. Quai grazie di una vittoria da 2-0 a casa contro Parma. Inter era in finale della Coppa Italiana ed ha con quai la chance di guadagnare questa stagione il double. E nel finale fronte Inter sin Lazio-Rom. E per finire anche la Formula 1, Kimi Antonelli e Mercedes a guadagnare il Gran Premio da Miami negli Stati Uniti. Quai avanti i 2 piloti da McLaren, Lando Norris ed Oscar Piastri. Per Antonelli si sta la 3ª vittoria della stagione in Serie. E nel classamento generale, l'italian us 20 punti avvantaggio in ses colleghi della squadra, il Brit George Russell. In 3 si ferma il circus della Formula 1 prossimo a Montreal e nel Canada.
0: La meteo.
2: Oz es is avens sur tratsch il suenter mesdi po lo kam en er venir bletsch, quai sur tot en il sit. Ige vinavant fitsch tschaut per la stagiun, la temperatura maximale i 30-12 graz en l'engia di nota, 22 graz en sur selva e 25 graz en la regiun de Cuera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns tschatai sin rtr.ch.
4: Kurz entre las sis de quai en Primlin, dis gis dil Mainz, que vos seges se chantai tut flot el maig, la findemma bugen e en tenu leger si la schmarchanera zotti prisol, spel grill, faccia tut tenor en cicenalf, depende cun ni senza crema de soleil, els definitiv til la fraktion cicenalf. Super tun ils novs campions til Balapei, c'hai historia. Pinada per i convus tra scuola de meun, Gergine Janki, bi che vos esse scheu, shalu leinen c'hai veramera c'hai historias che quai gidils 4 de maig scriva.

0: tut pacific culla novissima da Céline Dion. Qual in dis dies and the moon and in hui in quart vergaula sis. C'hai anchoveva von in onda gia gia crescere in Svizzera. La fevra per la show gigantica de musica a Basilea Eurovision Song Contest. Quai ESC che in buona memoria a chinza schau revivere i momenti la fin d'emma alla gronda gala del Privalo.
1: Made in Switzerland. Like the zipper and muesli, made in Switzerland. Like the internet or LSD, made in Switzerland.
0: Happy Eurovision Song Contest, ai dau ina delas desideradas steilas, il Privalo sco meira produzione de televisione di on. La concurrenza de musica internazionale direct de Basilea vegna scia perpetnizzada sco i event di on, nella Svizzera. Las en tot treis shows agen per schodeu, entras la vur de regia precisa, ferms malets, a la rolla competente a narrativa de la svizzera scotera ospitonta a scia la laudatio. Alas moderaturas Sandra Studer e Hazel Brucker agen incantau cun simpatia, humor, diversitat e denter las generaziuns. Ad il punct si i fosse capesce stauscia elles duas fossen evenides undradas cun in Privalo qual sco preferides dil publicum. Mo la steila sco publicums liebling hai la finale daumpil moderatur da Happy Day Nick Hartmann.

Ed un po' più tardi, c'è da me uno di un quale che due persuader a ISC 26, in exact 10 di combatte Veronica Fusaro sulla gronda tribuna a Vienna per venire al finale. La fin d'emma alla faccia viadi, ad aios, si degivit se climatizza in Austria.

0: A culs conels e si vignu las sis a mesa. Urs Müller cu la survesta de novitats.
1: L'FC Thun ha scritto in storia da Balapè e guadagnato il primo titolo da campione svizzero in Somma. Thun è per la seconda squadra promovida che da 20 anni è campione svizzero. Or davanti qua i Gartegials Grasshoppers, l'on 1992. Sin in crugera piccina in l'Atlantica in 6 persone infectate con il hantavirus, 3 sedelle sain mortes, quae ha cominciato l'Organizzazione Mondiale della Sanedata Ginevra. Il hantavirus può si aggiungere alta fevra e greves malsognes della via respiratorica. Ed Armon Orli che venne seconda la luce cantonale da Turgovia a Sirnach. Per via de dus paris a Orli tentant manchentà la luce finale. In quella al son gagliais Damian Ott mess il turgovian Samuel Giger en il resgim.
0: Suenter in fin dem contempra de stad en ceva lema nova so so la la.
2: La meteo.
3: Presentada folk, vossa bottia del vich en la region.
0: Ozzesi, savens, surtracel de corsi il centro mazzi, sai local vigni blec, sur tot el sit de nies cantun. Neu de las temperaturas fai vine von minia caul pala stagiun, tocan 21 grads a la region de Cuera, 22 in sur Zuzelva, 13 grads la maximala en Engiadin Alta. Variabel, eisi lue de meun, ils benibels dati el sit, ad enteren plovi.

0: Speranza che va mi bene con vous da stada, budien vignem pei oz con RTR, vegn della set d'Anton Adels, els improbabel e schon in pei, ils Taurs Prominenz, Rocobello a Leon.
1: RTR Impuls.
0: Schon in Temps bu pliu diu de dels, lur patrunna cauen nies patratsch pilgi d'Antone Bibi Vaplan samtiada. Raquenta da ses plans cun ses dus taurs. D'Anton e da dina tema.
2: Un dels grands bötz che les raggiunger cum es dus bofs Rocobello e Leon es de far cun es un pellegrinagi artistic tras la Svizra, forse jan in dus trais ons, una sort marcia fantastica cum manifestaziuns vastas. Quai vol però dir, ci des de trenar culs bluders, e senza rincle de nas vol qua impudir, fic blera pazienza e fic bler exercizi. Trenar cun dus kerlis vivains ci paisen minciu in circa 700 kills, nun esa d'una be easy paradisi, din per se privlus. I da fleckes blauas, qua o la una intorn la cevazza, o ferides pi picnes. Scu musicista mes quel privel a d'una fic conscient, ed of nempe tot ils dains dels mans per sunar mes instrumains. Mia nova tura l'una nectar sta davant porta, e per fortuna es una mo intera. Ma, davo trais concerts da meis Rocobello in a strata villa Cevazzina ed il daint pitchen dal manchnester es violet. Quai vuol dir, spostar concerts, guarir, aver pazienza. Ma sco ad una, es la tema so da dal ci pudes capitar il futur più scrigevle, sco quai ci desci in realtà. I non sarà né la prima né l'ultima ia di mia vita c'è na da spostare un concert, sia qua per vedere d'una ferida del training dels bofs o per qua c'è mia batterista a fevra. Mes bofs, qua san prezisco ir intorn conosce situazions, star cool, rumagliar e sterar in mince momentsco in pitchen grand Buddha.

0: L'Oesiel de Meuns entra in Findemma cu insieme e ius en vigur per in cantadura a per 2 milions che in Saradunai alla Coppa Cabana.
1: Ladies up in here tonight, no fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira.
2: I never really knew that she could dance like this.
0: E Shakira, cada concert gratuito a Rio de Janeiro alla renomata Coppa Cabana alla colombiana e la affascinava della sezza incantata che veniva mai prima d'amblida. Sia show gratuita, quazzao 2 ore a mese e veniva annunciata sco pigronde da sia carriera, seu concert sco numerus autors el vargau parte della serie Todo Mundo no Rio, con la quale il mercato da Rio Carmala adina puspe stars internazionali e la metropola sper la mar. Tots datten lur concerts senza gaja. E adela ha cantato numerosi hits adin te cleanzo sentir adentrac che vei Shakira con seu hit della VM de Balapei e l'Africa. Vaca, vaca, vieni bene pei.

0: Las novitats da RTR.
1: L'FC Thun scrive in storia da Ballapè e diventa per l'imprima già da campion svizzer. Se in crugiera rumpor il hantavirus almeno 30 persone a bord moren. E Laura Ozza di Blairs Nivels grazie al favogno resti ciaut. A cui era dati 25 gradi e da Samurez sono dati 13 gradi. Io l'asset, mio nome è Müller, PNG. Dalla squadra promovida al campion svizzer, l'FC Thun ha scritto la storia da Ballapè e guadagnato il primo titolo da campion svizzer nella storia del club. Tenor il trainer da Thun, Mauro Lustrinelli, e questo titolo il risultato del lavoro dals Davos Quaterons.
2: Das ist eine fantastische Belohnung für unser Projekt. Und die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, ist historisch und das wird, ich glaube, eine gute Jahrzehnte noch bleiben.
1: Thun ist per la seconda squadra promovida che davanti ergisch campion svizzer. Or davanti quai gartegia als Grasshopper Slon Melinovcian Ciuncanta Dus. Entant che Thun ha pudi festivarsi sem prim titel all'Auter Club Bernais, ils Young Boys mancenta la Coppa Europeica, et sem pers ordeifer contro Lugano con 0-1. In la gruppa da relegazione als Grasshoppers pers contro Servet con 0-2, con quai als Turicais mancenta lur chance da tremetter Winterthur definitivamein in la Challenge League. Geht sie da siewart na Winstruspli de vitar la Baraja. In uns mit ein all'exterior sind in einer Crugiera pitschen in l'Atlantik in 6 Personen infektades con il Hantavirus. 3 sedeles sein mortes. Quai a comunicia l'Organisation Mondiale della Sanidad WHO a Ginevra. Il Hantavirus possia ciagionar alte fevra e greves malsognes della via respiratorica. Il virus sei der Seilentiermun. La Transmission sind l'uman succedie tras ruiders infektats, uscia la WHO vin avant. La Crugiera pertucciada aia platz per dont 170 passagiers. Ella sei stades inviadi da l'Argentina al Cap Verde. In Francia candidesce il politico della Sinistra Jean-Luc Mélenchon per la presidenza l'Auteron. El sei il candidato ufficiale de sia partita La France Insoumise, ha dice il politico da 74 ans in la televisione. Mélenchon ha già candidato 3 giade senza successo. Tenor ricerca sei l'er queste giade mo chances marginales de venir elegi. Il presidente attuale Emmanuel Macron ha dato bicipli candidati per via della limitazione del tempo d'uffici. L'elezione presidenziale in Francia è probabilmente la primavera 2027. Del sport Armon Orli che venì secondo la luce cantonale da Turgovia, Sirnach, per via de dus paris a Orli tentant mancenta la luce finale. In quella al Songagliais Damian Ott mes il turgovian Samuel Giger en il resgim. Del Ballapè regionale in la seconda liga ed eine terrade per Domet, el Zamperse chase contro Montlingen con 2-4. Domet è attualmente in sottelstritt della tabella sin il 12° platz. E la terza liga al CB Trunra Beus giuga pari in ed in ordeifer contro Sevelen. Il club della KD è attualmente in l'ottavo platz della tabella. E nus resta entre il Ballapè, in Italia e Inter Milan, con il giocatore svizzer Jan Sommer e Emanuela Kanji, diventa per la 29ª giada campione italiano. Quai grazie di una vittoria da 2-0 a casa contro Parma. Inter era in finale della Coppa italiana ed ha con quai la chance di guadagnare questa stagione il doppio. E nel finale della Coppa fronte Inter sin Lazio-Roma. E per finire anche la Formula 1, Kimi Antonelli e Mercedes guadagnano il Gran Premio da Miami e nel Stati Uniti. Quai avanti il sus pilots da McLaren, Lando Norris ed Oscar Piastri. Per Antonelli è stata la terza vittoria della stagione in Serie. E nel classamento generale, al italiano 20 punti vantaggi in ses colleghe da squadra, il Brit George Russell. In 3 semnes afferma il circus della Formula 1 l'Urasco Proxim a Montreal e nel Canada.
0: La meteo.
1: Oz es ist ein sur Tracil, sventer mesi poi locame nervi nir bletsch, quai sur tot el sit. Lievin avant fitch ciaut per la stagiun. La temperatura maximala e 33 grads en lengi di nota, 22 grads en sur selva e 25 grads en la region da Quera.
0: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: L'indigì sunt alla fin d'emma col grigiuna in un'aula nuova stagion d'Open Airs, qua è grad con una premiera.
5: Da so viele verschiedene Bands da sind mit so viel Herzblut und die machen alle einen wunderbaren Job und das ist, ich glaube, das ist richtig schön.
4: Forse es ist die erste Part de quella premiera qui am prim Open Air 7 Mille alla capitale grigiuna, schabu keu udis coi estau e una vonchi dat la masa. Pugien cun vus tras quella dameun Georgina Janke, Shalou, Mainza!

0: In Bia Biengia di una buona chatta dell'Emma Novi e grazie a un 10 vergau la 7. È un'ina gassa in tupà, sta da compagnia, merana vossi la stagione che sta da quasi, quasi perfetta, abstrahaud il titolo da Campions che inza stu surce als da Friburg. Il club da hockey da Tavau ha invitato la gronda famiglia del HCD per la finizione e il stadion che venne trasformato in una halla da festa. Gron a pign in arrivai.
1: Per guardare anche l'ultima volta il Gioveter e per autogramm.
2: Certo, tutta la squadra una volta senza mondura.
0: Adè, per prendere cumiao, Bumenska oggi giocatori bandunano il HCD e il sulet romonge David Brandun. Farton che giocatori ed antir staff sapeinano se allegran si le vacanze, abstrahau da quelsca an e un la missione VM che specia drova i angedines sia energia che resta e un per pacata scatlas a Bardia.
3: Stellenza ieri in Engiadina per l'auto da Bapp e si mettono sento la grande roba letta tutta e potenza Gioberna e si va da giure e marito era una o due sefnes vacanzas.
0: Definitiv. Niginas vacanzas è lontan per Enzo Corvi e ha soprattutto da prendere su enter temps che la mancava a casa durante la fase intensiva dels playoffs.
4: Wir gehen nicht gross weg. Wir haben eine Tochter gekriegt, erst vor kurzem. Und darum haben wir gedacht, wir gehen ein bisschen ins Tessin, in unsere Wohnung, unten in Losone, dort ein bisschen Zeit verbringen. Und dann, ja, zwei Wochen geht es schnell und dann geht es dann schon wieder los.
0: Shalou, nua e adina Gevigenza, buona recreazione, belles vacanzas, pica maritadas. Per de pli impressions della festa de finizione del club de hockey de Tavau, rtr.ch.
5: Bell in der Stie, kun älter.

0: Con quei sempre verte dils Rembrandts e si vignu las sette mesa. Enies Rembrandt qui va per scriver novitats Urs Müller, cala survest tot son demon.
1: Letzte Tune schreit die Storge der Balapé gut in Jasses im Primtitel der Kampion Schweizer in Summe. Tune per la seconda squadra promovida che da Ventergis Kampion Schweizer. Or davanti quai Gartegials Grasshoppers l'on 1952. Sind in einer Crugera Pitschen in l'Atlantik in 6 Personen infektadas con il Hantavirus. 3 Sedelle seien mortes, quai a comunicia l'Organisation Mundiale della Sanidad WHO. Il Hantavirus possia cagionar alta fevra e greves malsognes della via respiratorica. Ed armo Norli che vigni secondo la luce cantonale da Turgovia a Sirnach. Per via de dus paris a Orlik tentant mancentà la luce finale. En quella al son gagliais Damian Ott mess il turgovian Samuel Giger en il resgim.
0: Suenter in fin d'emma cun tempra da stad, en prim gi da stad e il nord della Svizzera enceva l'emma nova sosolala.
2: La meteo
3: presentata folk vossa bottia del vich en la region.
0: Oggi si sta vendo sul traccio il decorso di centromasi sai local vigni blech sur tutto il sito da nies cantone o delle temperature fai vine von menia caul per la stagione toccan 21 gradi la regione da Quera 22 in sura su selva 13 gradi la maximale in Engedinauta variabile sia da meun il spibani bel stati il sito denteren poi plover c'è un ileo si capesce che spren la pliovgia fec Bugen bumo in dus plujins, sinz astje djevije.
2: RTR Danus per vous.

Suenter che nies giuc de cult de la Damauna, insemmen con nies chiet de la casa, stia fa pausa a Ruassana fin demma sapinenze per lancia l'emma nova con activa a testa nos ciurvels, en special quel dat Andrea Kuhn. El a vendergis da runda in, da jen bunas 4 minutes, si dic quatsa la canzunda, cia da fe spronza pinaus per continuare.

0: Vegna vo nas och, uras per giugà.
1: Il Kikerisis. Presentata folk, vossa potia dal vich en la regiun.
0: All'agenza BNG, a sei Baselgia, benvegni in Runda 2, Andrea Kuhn.
2: Buon dì, ad acquira.
0: Andrea, passantau in bella sonda domenica?
2: Sì, grandius, al ciot, all'ai da como.
0: Ah, abbandonau il slags dell'engedina alta per i... in tecca il caul.
2: Precis.
0: Cons grads vevi al lag da como?
2: Ma è dato piuttosto in aier e da spera, questa volta. E da allora non da niente, provo.
0: Ah. Adossa in tec, vedi che in zona, dormeo in tec pauc?
2: Schon, da.
0: Schon, ha?
2: Aspetta, ma già da pli, già da pli, ci, lo trevne. Con la luna plaina.
0: Lezza è un disturbato bene qua lì. La Natalia sa io boh, dirmi stupene con le luna plaina, porta boh,
3: sì.
0: Plaina vita.
3: Sì. Il giatto è spito il problema di rendere la luna plaina, ma non è un problema.
0: Andrea, non so, Merein, confit che il ciurvi è per quella ronda dus, set, druenza, otz? Io credo che con una delle engine auto scorbitra, io credo che questo funziona.
3: Ecco, qua funziona. C'era fortuna e tengo il spoiler.
0: Lo scendono c'è per la minuta, ben clic. I FC Thun è il primo club che viene la prima stagione durante la promozione campione Svizzer.
2: Sì.
3: Fos?
0: Il Eurovision Song Contest in Svizzera ha servito in privato con migliore produzione di televisione.
2: Hai.
3: Giust?
0: Carl Gustaf è il re della Norvegia.
2: Hai. Era.
0: Sinies planet dati in tut set oceans.
2: Hai.
3: Fos?
0: Turnus è il titolo della nuova EP di duo Omish Dus.
2: No.
3: Fos?
0: Il team Canada vien boa la Coppa Spengler 2026.
2: No.
3: Fos?
0: Cales de vin a Verz a Junum la Findemma el Grijun.
2: No.
3: Fos?
0: La vit che vien cultivada il Pistedi el Grijun e il Pinot Noir.
2: Hai.
3: Giust?
0: Mincia equipa che se qualificada per la VM... Mincia equipa che si è qualificata per la VM de Balapei ha schon fix la somma di 12,1 milioni di dollari.
2: No.
3: Questo è forse sempre proprio già questi 12,5 milioni. Incredibile.
0: Però non alzavo in tic.
3: Questo è incredibile.
0: 10 milioni in 12,1. Vevano in tic se la mantavo che sei di buona vunda.
2: Appunto.
0: Oggi fosse si bene, Andrea Kuhn, se fosse si dice più bene che c'è.
2: Ma se davanti dalla finestra di informazione.
0: Con dolce fa niente al lago di Como, eh?
2: Ma hai appunto.
3: Ma l'importante è quella del vin, il Pinot Noir, vin coltivò il più fermo in Grigion, quella era corretta e crea questa scelta importante per dolce fare niente, eh? Noi siamo di voi, sono per punti meme poche, ma appunto quella della prima ronda, quella sei sbonds per una totina, 3 metri, questa sono 60 francs e questa è una meldra qui in gota.
0: E questa è
2: lei. Questo è flotto, grazie a te.
0: A qual dels oceans va a ma qual se Andrea Kuhn che è in un po' dall'aua, ha che è mociun.
2: Ai, appunto, nare sul continente, nare.
0: No, basta Andrea, fa tutto nuovo, non svegli il chef anche la puspena che ha ugigiato, da telefonato, adesso partecipato. Lui è Vigenza in BG.
2: Ehrlich, das meint, du hast.
0: A toccan in altra ga.
3: Grazie, Fisch.
0: Stai bene.
2: Anzi, arrivare.
1: Il Kikerisis. Presentata folk. Vossa bottia dal vich en la region.
0: E non attenze push by Sis el jackpot che continua ossa 78 bose da me un aluzici la chance d'ancever quella avventura, quella caccia. Quella che ho play forse ad Andrea Kuhn che cataputescia ella uninaga e l'Italia. Musica canta dalla Laura Pausini.

0: Neanc 24 uras eran vargandas suenter che il HCD ha giù spars il combat pel titolo de campions che è arrivato da Tavau la novità che la prossima Coppa Spengler ha leuc senza il team Canada. Nus ven voleu saver de Marc Gianola, il CEO del HCD e presidente de quel turnier de tradizione, les regions de Coquins desistas il team Canada che ha sedisga triunfau alla Coppa Spengler. A de facul contract a leunga vesta che d'Anton Schadeus defina details della nova convegna drova scopara da pritems.
1: Quels contracts col Team Canada vanno se d'una fatti in maggio, giugno e god era che stanno meno tardi perché c'è le altre squadre che non trovano per la Coppa Spengler ed essere giurci per venire alla Coppa Spengler perché qua vanno sto via dire che stanno c'è il Team Canada non può venire. Meistens in Kontakt, provenz da Gaderisch als Prossumsans, wenn der Tschor alla Coppa Spengler.
0: Da Pion 1984 il Team Canada di Nastaus alla Coppa Spengler, ses Hockeyans fascinau sil glaccio durant la Davosem Dion, l'equipa de Vi Zurmare è di Nastad in magnet pil publicum, sto Marc Gianola senza il Team Canada, fa quitaus che la Coppa Spengler perda in quei momenti un po' da sia attrattività.
1: Ma veramente siamo in una coppa da club hockey. Il Team Canada era un po' esponò e ora siamo anche gli americani, ci sono gli e due squadre sono un po' gero, c'è cioè, region teams da Germania o della Finlandia e da Svedais ci vengono alla Coppa Spengler, teams fich booms e spettacolari per il pubblico e non vedo nessun problema per la Coppa Spengler.
0: Ins resti tutta casa il dialog culs responsables del Team Canada in vista ad impossibil return ils proxim sons. Denton, ein quattr delas sis equipes per la 98avla edizion della Coppa Spengler in conoscentes, sperta Vausco, defensurs del titel, vengen ils Tigers de Langnau, Frölunda della Svezia, scoe ils finalists de surpresa di on Vergaula, selezion de college americana, a combatter pil titel pil pocal vegn 26.

0: Las novitats da RTR.
1: L'FC Thun scrive storie da ballapè da venta per l'emprima già da campione svizzer. Sin in la crugiera in l'Atlantic rumpor il hantavirus almeno 30 persone a bord moren. E Laura Ozza di Blair Snivels, grazie al favun resti dentant ciaut. La cuira dati 25 gradi e da Samuret sono dati 13 gradi. Ed è la Zocci, meu numero Smüller. Bienvenuti. Dalla squadra promovida al campione svizzer. L'FC Thun ha scritto storie da ballapè e guadagnato il primo titolo da campione svizzer nelle storie del club. Tenor il trainer del Thun, Mauro Lustrinelli, e questo titolo il risultato della lavoro dals Davos 4 ons.
2: Das ist eine fantastische Belohnung für unser Projekt. Und die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, ist historisch und das wird, ich glaube, eine gute Jahrzehnte noch bleiben.
1: Thun ist per la seconda squadra promovida che da vent'er gis campion Schweizer. Or davanti quai gartegials Grasshoppers lon Melinovcian schon kante dus. Intant che Thun ha potuto festivarsi sein prim Titel a lauter Club Bernays, ils Young Boys mancentala Coppa Europeica. Els han pers or d'eifer contra Lugano con 0-1. In der Gruppe der Relegation als Grasshoppers pers contra Servet con 0-2, con quai als Turicais mancanta lur chance de trametter Winterthur definitiva main en la Challenge League. GC de sie wartene Winstrus blide evitar la Baraja. In uns mit einer letzter Jahr sind in einer Crugiera Pitschen in l'Atlantik in 6 Personen infektades con il Hantavirus. 30 delle seien mortes. Quai ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO a Ginevra. Il hantavirus possa ciagionare alta febbre e greves malsogne della via respiratorica. Il virus è derasato in Tirmun. La trasmissione in l'umano succede tra ruiders infectats, uscia la WHO vin avant. La crugiera pertucciata ha plaz per adun 170 passagiers. El sei stati inviati dall'Argentina al Cap Vert. In Francia candidesce il politico della sinistra Jean-Luc Mélenchon per la presidenza l'Auteron. El sei il candidato ufficiale da sia partita La France Insoumise, ha detto il politico da 74 ans in la televisione. Mélenchon ha già candidato 3 giade senza successo. Tenor ricerche sa eller questa giada mo chances marginales de venir elegi. Il presidente actual, Emmanuel Macron, ne dasce bicipli candidato per via della limitazione dal temp d'uffizi. L'elezione presidenziale in Francia è probabilmente la primavera 2027. Del sport Armonorli che venne seconda la luce cantonale da Turcovia a Sirnach. Per via de dus paris a Orlik tentant mancanta la luce finale. En quella al Songalais Damian Ott messe il turcovian Samuel Giger en il resgim. Del ballapè regionale in la seconda liga ed in atterrada per Domet. El han pers a casa contro Montlingen con 2-4. Domet è attualmente sotto il stric della tabella sin il 12° platz. In la terza liga il CB Trunra Beus giuga pari in Adin Ordaifer contra Sevelen. Il club della KD è attualmente in l'ottavo platz della tabella. In nostro steintre il ballapè, in Italia e Inter Milan, con il giocatore svizzero Jan Sommer e Manuela Kanji, diventa per la ventina vlagiada campione italian. Quai grazia di una vittoria da 2-0 a casa contro Parma. Inter era in finale della Coppa Italiana ed ha con quai la chance da guadagnare questa stagione il double. In finale della Coppa affronta Inter sin Lazio-Rom. E per finire anche la Formula 1, Kimi Antonelli e Mercedes ha guadagnato il Gran Premio da Miami nel Stati Uniti. Quai avanti i due piloti da McLaren, Lando Norris ed Oscar Piastri. Per Antonelli esiste la terza vittoria della stagione in Serie. En il classamento generale al Talian us 20 punti a vantaggio in ses collega da squadra, il Brit George Russell. In 3 Emnes afferma il circus della Formel 1, sco proxim a Montreal en il Canada.
0: La meteo.
1: Oz es savent sur tratsch il sventer, mesi poi local maner venir bletsch, quai sur tut en il sit. Il ei vinavant fitsch tschaut per la stagiun, la temperatura maximale ei tranter 13 graz en lengi di nota, 22 graz en sur selva e 25 graz en la regiun da Cuera.
0: Quai en stadas las novitats.
3: Ulteriores informaziuns tschatai sin rtr.ch.
4: Forse anche la Zoc, sparen che vous avez sentit tutta flotta da me, un IG, la Manova. L'ora tocca chi dat les nov, con de bella storia a historias o del mondo della musica, ad abstrahau de jetz, vai a un pilschions de records, che vien un draus oz, con un titel, che dat fitch fitch der arperin sportist. Marvegas, lustei con us, a con vous, direzione pausa de les nov, Georgine Yankee.

0: Grazie a tutti, svergau la zoccia, la nova e da quella ora smicce mai il l'uvergis, il momento da fare un piacere a tutti, con in che stata cor, che muente, che tutta un'ora è combinata con ricordiences.
1: RTL, mia canzone preferita.
2: Io sono Laura Giger e mia canzone preferita è Monster da Calcia Candela, per vedere che questa è semplicemente la mia ricordienza della sortita da Pibaul. Vi dico insieme e godi.
0: Ecco, già Vicenza, e a te, Laura, dos bien sfondrà in ricordienza per Politik sagt 3 minuti.

0: Culs bigis, es vignu vegn vergaulas oggi. Figgeni a vos la roda dil temps per 41 ons. Se catapultein al Festival Sanremo dion 1980.
1: Per Elisa, vuoi vedere che perderà anche me?
0: Con quella alla Alice giù trionfau, gudignau il festival. Nus se dedicain d'anton oz a quella che lu vignida seconda.
2: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: È stata una ballada d'amour cantata da Loretta Gocci, che era spel cantata e attura moderatura da televisione, e ella ha affascinato al Festival Sanremo a quella con sia canzone Maledetta Primavera, che è stata catapultata corso entro il Festival la Primavera 1980 sempre in piazza la parada da hits dell'Italia. Adai faccio furore sur confins in una ballada che toccava e commentava le masse sia in Svizzera nua che Maledetta Primavera ha dominato l'anciata match pieva un curante ciunon stoccan sil segun Platz della parada da Hitzaleu, da Wesela restada per 14 emas. Maledetta primavera, venza elegius con nies sempervert di gi in calaventa desideris romantica, sentiments da primavera, tracta d'anton e an qual aspect pi dolorus dell'amor.

0: Allora, speranza che vous hagiez sentit tot flott, senza incaps, la nuova Emma. Pulit mal emperneivel, anceiva igi l'Emma per la Banca Cantonale Grischuna. Ielas occiamasa. Cei a coa, per cei, Saurs Müller.
1: Contra la Banca Cantonale Grischuna sia società filiada la Banca BZ e vini inoltre in plant. I giaia per pretensions finanziales da plirs 100 milions francs, scrive la banca. Il plan steti in connex con in relazione da clientella ed in product d'investizion che vigna administrata la Banca BZ. Sin in crugera pitch nell'Atlantica in 6 persones infectadas con il hantavirus, 3 sedelas saen mortes, quai a comunicar l'Organizzazione Mondiale della Sanedat WHO. Il hantavirus posse ciagionar auta fevra e greves malsognes della via respiratorica. Il FC Tuna scritti storge da Balapè e gudegnasas un prim titel da campion svizzer in somma. Tun è per la seconda squadra promovida che da 20 ergis campion svizzer. Or davanti quai gartigià als Grasshoppers e quai l'on 1992.
0: Ed a proposito del successo di FC Thun, scoi Thun ozzan de meo nels commentaris en gazetta, genza e un suenter las nof.
2: La meteo.
3: Presentata folk, vostra bottia del vic en la regiun.
0: E oggi si sta venendo sul traccio, il decorso del centro mesi, sai locale vini blech su tutto il sito di Nies Cantun, ne ho delle temperature, fai vini von minia caul per la stagione, tocca 21 gradi alla regione di Quera, 22 in sura su selva, 13 gradi la maximale o centro mesi in Engedinauta. Variabile si è da meun, il spi ben ibels dati al sito, denteren poi è da meun plover.
2: RTR. Unique.

0: E per ella è da il privalo alla categoria cant de pop e rock. Seu plaint d'ingraziament a Stefan Eichert neu Kurt. Vieti, Kurt.
1: I sing einfach gern. Merci vielmals.
0: E sì, senza prendere un conto stile, se dos sono un po' in dilemma, c'è in da ci che apri un conto in stile alla gala del privalo d'entaclantire d'entraccia, mon amour da hech, ni lieblingsleben da Stefan Eicher. Lascio decidere voi, scrivi kurz in messaggi WhatsApp, sulla numero 079-270-07, il dedin. Se vos preferis hecht in de dus per Stefan Eicher, quella che survien les beres vos de kleinse luon. Si tonge avon les nov, schock lue persuenter les nov.

0: Las novitats da RTR.
1: La Banca Cantonale Grischun è confrontata con un implant da più di 100 milioni di francs. Il Stati Uniti vuole accompagnare bastimenti tra la via da Hormuz, l'Iran, a Vertescia. Qua in due sistemi, sotto le snof, al microfono Urs Müller, BNG. Contra la Banca Cantonale Grischun e sia società affiliata alla Banca BZ e vigni inoltre implant. I giaia per pretensions finanziali staplirs 100 milioni di francs ai num e in comunicazione della Banca Cantonale. Il plant stetti in connex con una relazione da clientele di un prodotto di investizione che vigna amministrata la Banca BZ. L'accusata ren faccia als instituts de finanzas de vair violar l'urduairs. La Banca Cantonale refusesce tutte le pretensions. Quelle ne sa in bec giustificades. Il plant sai avveni inoltre asco du mondo da mediazione, dell'uffizi da mediazione Höfe a Freienbach en il Canton Schwyz. La Banca Cantonale Grischun ha comprato la Banca BZ dall'investitor Martin Ebner il 2022. Dopo l'anno passato è la soletta possessura. In Armenia comincia l'incontro supremo della cominanza politica europea. Nel centro del discorso, nella capitale Erivan e nella politica della sicurezza, il rinforzamento della democrazia square il sviluppo economico. Parte dell'incontro fa un canto ai chef di Stati e di Regenza. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, fa parte dell'incontro supremo. La cominanza politica europea che veniva fondata il 2022 scò reazione sin l'invasione russa in l'Ucraina. Sia fin a mira ed a rinforzare la collaborazione tra l'UE ed ulteriori stati europei. Gli Stati Uniti vogliono cominciare oggi con una iniziativa per guidare bastimenti che sono bloccati in la via da Hormuz, come ha annunciato il presidente americano Donald Trump in sia piattaforma online. Stati dell'intir mondo hanno supplicato Washington da deliberare bastimenti sulla streccia della mar. Per tutti i stati sono stati neutrali, che non sono più involviti nel conflitto con l'Iran. In quel momento Trump avvertì che mince impedimento dell'azione venga combattuto decididamente. Somigliante tuni ort l'Iran, mince intervenzione in la via da Hormuz venga validata sco violazione della pausa de combat, a decin politiker d'aut rank a Teheran.
0: La meteo.
1: Oggi si svent sur tracci il sventrum di poi locale nervinier blech, quai sur tutto nel sit. Il lieve viene avanti fitch ciaut per la stagione. La temperatura maximale è 33 gradi in legna di nota, 22 gradi in sur selva e 25 gradi in la regione de Quera.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Cuors entre las nov, gia vigen in pacifica pausa de caffè, nicei ed in cavus druens, ca date vus quei ominus kick per dominia de tournar. Ortla fin d'ema forse per fin ortlas vacanzas, a nevos al plaz de lavur ad enfla, ixtaco el trot de mincegi. Meu trot cun vus, letze shongleti per calà, aber se capescia, che è un mondo senza è un surda la numero 4 del mens de maig a Cici. Shalou, mainza.

0: Alin hoi in quart vergau la snoflin di gis da festa a quera a sagogna da segnas leu ein jubilaras a jubilars da casa Kennischi il 4 de maig con us ven sur un posta con auguris. A quera esi il Battista de Florin che sa celebra il bira d'un da si sontons e la bella foppa a sagogna vin facciots festa con Sigisbert Venzin pil Occionta Ciunaval, da Segnas Burecces, il Maria Schnoz Palica, complanescia l'auta veia decina da Navontinons. Cica Paterciau vi de vus, cunciai balz plaids, d'ingevis de musica vitier, udislu, navendelas dodish a mesa. Ad en quart, udinza bugien, cici de vus, can conosce, cici, vul fai una surpresa cun nostra numra 4 del mens da match.
1: Presentado Bogn Engiadina a Scuol, il Bogn con Aua Minerala. bognengiadina.ch
0: Ci terriene bu a telefonesce per nossa scadiola, per il casca non conosce, ci cica Natalizzi, oggi il 4 de maggio, 0800 20 21 30.

0: In quart vergalas nov, nus vegnin ortlas marveglias.
1: La cupina. Presentad il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch
0: Nus gein allegra. Bun di en Valmüstair a Valchava, Rosina Pitsch.
2: Bun di.
0: Rosina, jeu lasche gila, schediola va a vies nefs.
2: Si, quai is jacin Armon Pitsch. Jau te gevus tot il bun e fortuna e bler plajair cun teis fi ci a beim bot unon.
0: All'uscenza è un lavevia detto, no, curonti non si accen Armon Pitsch cun planesce lotz? Valchava, sì. Cirf, quai ai busci lungi in Ortlauter, se vesen zeun?
2: Sì, quai is. Quas passetzer in tila posta, ter cenir ora quai.
0: Fala una visita, dona Rosina.
2: Ma forse este vera se lese ciasa o der cacel fa.
0: Eba,
2: iei. Sco pauri apicultura non sa pel moment ce la... Hai, ti te la da fa?
0: Io credo che in a da ba da fa us la primavera sco pura sur tutte sco apicultura, cui sgolan sgolan puspels ils aveuls en tot quella fluriziun. Floresci et imordio en Valmüstair?
2: Si, us es un es ciri, ai ciri gers in flur.
0: Adots Laura a Valchava d'una Rosina?
2: Ma des e demo sulai. Con un po' di cielo, un po' di nuvole, ma c'è un amoretto bello.
0: E si dice cic. Salù, Rosina, nostro mattino fec bugen, la scadiola a Jacen Armon, combinata con gratulazioni per seu curanti in aval, in BG de Festa Adel, de Vus, e in tot stupen l'indigis, Rosina Pitsch.
2: Ma grazie, li stessa mai.
0: Arrivair!
2: Arrivair!

Omisch dus, bye. Enchaduna essens in cerca da qualcosa nuzaivel, cheminchun o accesa, ed es pos dir la crema da sua lagl, quella nu cercianza. Esche co fus in se erinchun a buona proposta, ma na, la crema da sua lagl nu stais as nince pruver, nus giovains il cecioses in var 7 minuts, ed oz voque per 200 francs.

0: Mattia Basar, ti sento.
1: C'è ciausas.
0: Ed è vero dire a voi, noi vengono 200 francs anche il jackpot, ed è un bel import per cominciare l'EFNA. Vostri vaccini sono in c'è di una quistica.
2: La ciausa ha differenti grandezze. La ciausa è utile. La ciausa chattins è mincia cesada.
0: Ha in mincia cesida ed in sé è quasi in mincia stenza che svolque. 0800-2025-30 il numero di telefono che voi trovate, che voi volete. Dir 3 una proposta e con un po' in fortuna guadagnare il bonus in valore di 200 francs. Nos provains. Erte Natalia, buon dì, c'è il telefono.
3: Buon dì Natalia, te fil de comunque.
0: Serte o fil, con c'è prova lots?
3: Con gli envidader.
0: Con c'è prova?
3: Il envidader.
0: I vidader, c'è un evidader? Per un piacere c'è un dailes, nici? Il filaert, ok. Super, scrivi sui se teo fil, non c'è un zanempe. Am displeasure. Grazie per il telefono, un bel dì. Adia.
3: Adia.
0: Nus provains in avent. Erte Natalia, buon dì, ci al telefono.
4: Bien dì, che ho eventin de surain.
0: Allegra vainc, vede ciò la penso.
4: È un provo con copies.
0: Les bustes. Ok. Scrivi sui vain se erdemeter sulla lista, nu cercain sots nerna. Grazie per il telefono, un bel dì. Addio. Les bustes. Vem però già un po' in una buona direzione. Nus provain in avent. Erdemeter cecciosas, ci sei il telefono.
5: Bien dì, che Tania schier.
0: Dona Tania, nus vain grande sprenza in ella.
5: Io ho provato con il culli.
0: Il culli. È proprio un po' dappertutto. In mince stenze chatte un culli. Grande piccins dunque. Sdrova di una derciò. Il culli non è però, Donna Tania.
5: Ok.
0: Grazie per la proposta. Fidgo gente. Addio. Il culli non è va però in buona direzione. Non lo c'è, 20-25-30 c'è un'idea per me. Erte a Natalia, buon dì.
4: Bien dì, donna Natalia, l'Elsa Kvetzel de Vrin.
0: Buon dì, donna Elsa, vide c'è alla oz penso?
4: Io studiavo vide tutti gli altri, vide la bescla.
0: Per te c'era il cabel, ci sono forza elettrica.
4: Genau.
0: Bescla elettrica. Vainza craerge in otto dì, donna Elsa, non cercianza di splagiavel, mainz.
4: Tiè, grazie a fece di invidì.
0: Li stessa mainz, addio.
4: Addio.
0: E Rocher Rivenza già per la nostra ultima proposta da Civin Quella, Erter Bundi.
6: Bundi Natalia, è un mengia Fanconi da Schlarina.
0: Dona mengia.
6: Tu deras mia vagina, non?
0: Que esuscea, ossa, guardanza, c'è quel porto fortuna.
6: Ma qua esistessi, messio di mind, tu hai detto in mincia stanza, non ha pensato in lium.
0: Una luce, displeggiavo, ma non è nerna la luce.
6: Grazie,
0: grazie
6: ciao,
0: per
6: Natalia.
0: Il telefono,
6: ciao,
0: bel
6: ciao,
0: dì.
6: Ciao.
0: E Jess, noi vengono a dire due proposte che ci avevano già in una buona direzione. La busta ed il culli. Tenete di mente, pigliate con noi e provate da me.
1: Ciao.

0: Las novitats da RTR.
1: La Banca Cantonale Grischun è confrontata con un implant da plus 100 milioni di francs. Il dis d'azione contro la violenza a casa mette in quest'anno il focus in la violenza a casa. Quando usa il tema, sozza le 10 al microfono e Urs Müller. PNG. Contra la Banca Cantonale Grischun e sia società affiliata alla Banca BZ veni inoltre implant. I giaia per pretensions finanziales da plirs 100 milioni francs a inum en in comunicazione della Banca Cantonale. Il plant steti in connex con una relazione da clientela ed in product d'investizione che venia administrata alla Banca BZ. L'accusader renfaccia als instituts de finanzas da vair violar l'urduairs. La Banca Cantonale refusesce las pretensions, quelles ne sa imbic giustificades. Il plan sa veni inoltre sco domanda da mediazione tra l'uffici da mediazione Höfe a Freienbach in il Canton Schwyz. La Banca Cantonale Grischun aveva comprato la Banca BZ da l'investitor Martin Ebner il 2022, da pi l'an passà e ella la soletta possessura. Il Canton Grischun organizzesce quest'anno dies d'azione contro la violenza a casa e quai dal 25 novembre fino al 10 dezembre. Nel focus stetia quest'anno la violenza digitale, ein um en in comunicazione. Sco continuazione ed amplificazione da dinamiches da pusanza analogas na sa fermia questa forma da violenza bec davant confins territoriales. I giaia tranter auter per molestes permanentes, stalking u contents intims, autentic su generats con intelligenza artificiale. Il dies d'azione contro violenza a casa vengono accordati con la campagna 16 dies contro violenza invers dunnes e con il Orange Days. In Armenia comincia l'incontro supremo della cominanza politica europeica. Il centro del discorso in la capitale Erivan e in la politica della sicurezza, il rinforzamento della democrazia e il sviluppo dell'economia. Parte dell'incontro fanno un canto chef di Stati e di Regenza. Era il presidente della Confederazione Guy Parmalat fa parte dell'incontro supremo. La cominanza politica europea è venuta fondata il 2022, sco reazione sin l'invasione russa in l'Ucraina. Sia fina mira e da rinforzare la collaborazione tra l'UE e dels altri Stati europei.
0: La meteo.
1: Oggi si savens sur tracci il suo entremesi poi lo calma in ervenir blech, quai sur tutte nel sit. Il lievinavant fitch ciaut per la stagione, la temperatura maximale è 33 gradi in lenti di nota, 22 gradi in surselva e 25 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sind rtr.ch.
2: Mesdi, mes radio.
3: 25 gross a cui recis vol ence de piper un lundesdi. Hai, pacific ein per questa lundesdi cunno senza cotta. In casa ce vais un per minuts libers, l'ora es rendo che forse da dir su rtr.ch per ir a dir vossa vush per vos favorit de sport. Ce ce manac con quei quei nisus, giusto se vair in poc minuts, nostra redazione da online oder ce note pront per vos qualciose in uce vossa opinion is domandida. Je vis un bel lundesdi, al microfon Natalia Weber. Thank you.

0: Calvin Harris con Dragonbone Man Giant. Annick Kellin, Stefan Rogentin e Jasmin Fluri, questi sono i nomi delle sportiste e delle sportiste grigiun dels ultims anni. Ha, i sportiste dell'anno 2026 non es ence conciant, na? I non es ence decis, ma que es po usa fir. I des usa giusta al temp in uci veng appunto trovo vossa opinion. In uci nus vulain saver ci es per vus sportist o sportista de l'an. Quel surveng allora ter la notte del sport e di region als 5 de giun appunto quist titel. E sun rtr.ca pur as vus ire dir jo vossa vus al sportista predilette o al sportist predilette. Ter me al studio es usa Livia Keduf, de nostra redaktion online. Livia, per chi possa insomma dirmi vus?
1: L'Associazione Grigiuna de Sport ha nominato 6 persone che hanno la chance di diventare sportista e sportista grigiun di l'anno 2026. Quai ein la hockeyana Leonie Balzer, il luciader Christian Biesch, l'uni hockeyana Lara Heini, la passlungista Nadia Kellin, la biatleta Lea Meyer ed il giugader de tennis Jakub Paul. Sin nostra pagina online rtr.ch dati us la possibile dat da kun decider ci che des survenir quei titel. Insa vota inagada per gi.
0: E ma quello non è so se usce ben mie vus quinta o appunto nabe il risultato del voting da RTR ci decide alla fine del quinto?
1: Se capisce valen elles vus da tut celles personas che datan giù la vus, sper il voting tier RTR dati ein voting tier la Südostschweiz. Quels dus votings ansemen vengen lui da vos d'umbrai e quinten cium conte per cien. Cels cium conte per cien decide in a giuria.
0: Anzi di mine, nus van schon erplet in capitel, also sper le sportiste o il sportiste de l'an, veng lure erinche onorides otas persones in otras categorie, so?
1: Exact, i date un de pli categories, leu date d'anton buin voting public. E la categoria Newcomers ein per esempio nominai il passlungista Roman Alder, la tiradura Martina Herli e la snowboardista alpina Xenia von Siebenthal, tirlas Unions ein nominai il club de hockey Engedina, ils Iron Marmots Unihockey de Tavau Claustra e Moesa Voli. E lo dati è un l'onur de diventa funzionari ni funzionara de l'onno.
0: Ma appunto, lo non vain sus da dir un gute, ma il voting per le sportiste dell'anno e il sportiste dell'anno, quel is l'ora avvierta fin e con il 14 de maggio, sun rtr.ch vais vus di mena la possibilità di dir giù vossa vus a vossa favorita o voss favorit.

0: Dermot Kennedy con Funeral in 3 minuti les 10 mezz.
1: Il calendar.
0: E però se il nostro calendar vuoi, ma un quarto avvis per demem, as vuoi tardine fer. Per i piccini organizzano la Lia Rumencia insieme con l'Union Rumencia Cuira ed una da ciò in scunters col nom Sirup Rumencia. Al difens per venire insieme per giovere, cantare o sembrare. E qui l'ora è da mem der ciò. Da mem a partire dalle 9:30 e scolora questa volta anche il Fürstenwald, questo è il percorso da Balencia. E ci vuoi buon divertimento e dazz l'ora un bel lunedì.
1: Il calendario.

0: Pascal Gamboni con Arva Lamar. Nus guardans encina vota sin de mem. A sent as allegren empigia sin de mem. Seraina Riach es cun organizatura de din occurrenza ci sto de mem sul program.
1: Ose duman vaina una de vomis di pel seniors de sent anti la casa comunale Misoc e quai comanza les dus. El prim vaina un'ura che non mo sain giusto in sud via dice no in fact me so mi de in mai in Bhutan in Nepal mo seine fotografie e lura alla strais dai allora mo caffè e torta
0: e ci è lura tot della partita tra quasi in scunters
1: quai organizzain spedutton nov la vaselge de sent insembel col la prosenic tutte e la società de donnes sent No vain ans mis in Zembel e organisain sur in Viern mince mais üna jada alts per seniors. Ka vol dir ün mais ja na jantar in Clur, mais passais na stad, per exemple, jo l'hotel Belaval, jo skuol, ja ne okula posta, jantain, i devo tornaina des che si sent. E l'otter mais faina üna de vomes di de compagnia, punta scoci des lurer duman, anti le casa misoc e lura punta da vo dai mo caffè e torta.
0: Ai, propi tunne de bels moments quis in scunters. E se Rainer Riach s'allegra propi ad una de d'esser presenta.
1: Ed ven ficient perché quai es l'ot ti des la grande parte su letta a casa per quai ven ficient er al siantas ci pone ne ad mangiare in compagnia in una bea ciancia de fu su letta sta davanti al plat e les devomes di si otna fitch de nir i dar in a baderlada i star de buna compagnia quai plaja baina a tots hai
0: Hai, di mene da mem, pur dais lora da ciò, stere da compagnia da mem, ziva metz di stere compagnia a sent. Buon divertimento!

0: Snap.
1: Musical 2022, Rosaline con Snap.
2: RTR Impuls.
1: Oz doque per vos der Show Impuls, der Bibi va plan, cins presente ad una der Show Istorges orde Stale, che elle nomne les Sbrinzles orde Stale. Heis hier Stale, dotet ed us Bofs, e quels sun vaira Bestjes. Usche oz va qui una volta per le tema, che qualciosa pudes capitere qualcun durent la cura de quists Bofs.
3: Un dels grands bötz che les raggiunger cumis dus Bofs Roccobello e Leon es de far cunes un pellegrinagi artistic tras la Svizra, forse jain in dus trais ons, una sort marcia fantastica cum manifestaziuns vastas. Quai vol però dir, ci des de trenar culs bluders, e senza rincle de nas vol qua impudir, fic blera pazienza e fic bler exercizi. Trenar cun dus kerlis vivains ci paisen minciun circa 700 kills, nun esa d'una be easy paradisi, din per se privlus. I da fleckes blauas, qua o la una intorn la cevazza, o ferides pi picnes. Scu musicista mes quel privel a d'una fic conscient, ed of nempe tot ils dains dels mans per sunar mes instrumains. Mia nova tura l'una nectar sta davant porta, e per fortuna es una mo intera. Ma, davo trais concerts da meis Roccobello in estrata villa cevazzina ed il daint piccian dal manchnester es violet. Quai vuol dir, spostar concerts, guarir, aver pazienza. Ma sco adüne, es la tema so da dal ci pudes capitar il futur più scrigevle sco quai ci desci in realtà. Ino sarà né la prima né l'ultima ia di mia vita c'è nada spostare un concert, sia qua per vede d'una ferida del training dels Bofs o per qua c'è mia batterista a fevra. Mes Bofs, qua è san prezisco ir intorn conosce situazions, star cool, rumagliar e sterar in mince momentsco in piccian grand Buddha.
2: Impulse.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Las novitats da RTR.
1: La banca cantonale è confrontata con un implant da plirs 100 milioni di francs. Ider Nino Niederreiter e Romagnosi fanno parte del campionato mondiale in Svizzera. Qua in dussels tema, sozzeles indisch, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Contra la banca cantonale Grischun e sei associata affiliata la banca BZ e vini inoltre implant. I giaia per pretensions finanziali staplirs 100 milioni francs, ai num in una comunicazione della banca cantonale. Il plan stettia in connex con una relazione da clientele di un prodotto di investizione che venia amministrata dalla banca BZ. L'accusader renfaccia als instituts de finanzas da vair viola l'urduairs. La banca cantonale refusesce le pretensions, quelle non saien bic giustificades. Il plan sae veni inoltre sco domande da mediazione dall'uffici da mediazione Höfe a Freienbach in Canton Schwyz. La banca cantonale Grischun ha comprato la banca BZ dall'investitor Martin Ebner il 2022. Dapi l'on passa e ella la soletta possessura. Il Cantun Grischun organizzesce er questo un dies d'azione contro la violenza a casa e quai dal 25 novembre fino al 10 dezembre. E nel focus steht ja question la violenza digitale, ein in einer Kommunikation. Sco Continuation et Amplifikation da Dynamikas de Pussanza analoges, nas affermi a questa forma de violenza, bitch davant confins territoriales. I giaia trant rauter per molestes permanentes, stalking u contents intims. Is dies d'Aktion contra Violenza chase venien accordats con la campagna Sedis dies contra Violenza envers Dunnes e con ils Orange Days. Il commerciant de Geos de Video GameStop vuol comprar la plataforma de commerci online eBay per dund 56 miliardes dollars. La fine mira sei da far concurrenza ad Amazon, ha detto il chef de GameStop, Ryan Cohn, en vers la gazzetta Wall Street Journal. El veglia diventar chef del concern fusionà. GameStop ha già una comparte da 5% vida eBay. eBay nang bich prendi position en chausa. Dank del Hockey Singlatsch la Teciade Grischun Nino Niederreiter ed il Capitani Romagnosi rinforzen la squadra nazionale svizzera al campionato mondiale Chasa, quai a comunicar Swiss Ice Hockey sin Instagram. Già ordavant an Nico Ischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler e Pio Sutter annunziade d'essa della partita. Il campionato mondiale dal 15 fin il 30 da match.
0: La meteo.
1: Oggi si svent sur tracci il svent mesi poi lo camel venir blech, quai sur tutte nel sit. Il vinavant fitch ciaut per la stagione, la temperatura maximale è tranter 13 gradi in legno di nota, 22 gradi in sur selva e 25 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Der spö als prüms Mädchen beseinten circa 9 Millicinchen Pescheders e Pescheders in Grischun lurtein blieber alle Rive de dün Flüm oin lei. E là is Nicola Gaudenz de Müsteier des Chatir. Al Pescheder Passionon non is però pü usche sovens schu Pescheder in Vedi, ma bain schu guardia Pesche de l'Engedina Bassa e la Val Müsteier. Cresci su, e Nicola Gaudenz però scu fil de reverende a scuol. Sia bab der reverende, sia bezinger der reverende, ed sia tat.
4: L'indir scu fil de reverende non è ad una nerna esce simple, se stes essere un paio buon exemple, qua non es ese ner, o non svole nerna essere ad una. Scu fante, se qua es una posizione un paniglia ad una esce facile.
3: Hai, ma eres cresci su in una famiglia di reverendes a scuola e lì è un'altra via professionale. Da questa via udinsi in questa mezz'ora un po' in più per voi al microfono Natalia Weber. Buongiorno.

0: Nec a fatti avanti amore. Nicola Gaudenz is nos just aktuell an die Emission de Profil. Es kutschen uns meins u dia eins, sun sie bab sie bezinger e sie tat tuts stoss reverendes. El, es vava però decis kunter quella via.
1: Bab non ha mai ens sforza da dir in quella direzion. Noi sen stats fic libers, de clerore qua ci plageva e Sves non ha mai gnu la tendenza da dir in quella direzion.
0: Hai c'eva la matura o allora in preis magister, so scolo in avenz con magister per i fans con difficultets d'imprender e da allora do scola durent 15 anni.
1: Questa è stata al cerbeci da tempo per quels ufanz e quels appreggian loro bot forza a moda più scuotere su fans ci si confonda con esi, ci si da tempo per dare o con esi. Eir del Spicens Progress ci fanno questo appreggian qua allora a modo più scuoters.
0: E si aveva 15 anni in scuola o che allora dopo il guardia pesce dell'ingegnina base la Valmistair la possibilità di sorpigliare appunto questo posto. Da piccina in sud era Nicola Gaudenz già in pesce del passionò o se c'è Alice aveva deciso di non cercare per questa piazza.
1: Avevo l'impressione che mai fece mai una moda fare i ralci tutt'otter. E questa era un'occasione unica. Guardia pesce dai besetti in anche il centun e qua dire son mes hobby ir a pesce e allora ne sti già mai na su questa occasion unica stelle bot in prova ora e se no til chief allora ne prova e qua leva far
0: e Nicola Gaudenz allora su fnie questa piazza e spede is do chance is el us guardia pesce dell'ingidina bassa e della Valmistair oz is el uscedit la vush del pesce spodir e depi da qui udinse lo regista ence zeva un pir takts musica

0: Elton John e Britney Spears Hold Me Closer. Der Spöd ist dort Chance, es Nicola Godenz de Müstair, il Guardiapesce de l'Engedina Bassa e de la Val Müstair. Elo, im Preis Magister, ed offert orde sia Passion, la Pesce, lura punto sia Profession.
1: Losa metain per Spesce, e qua im Sottisfaire, metain per ci, se si può mantenere il Spesce più ben possibile. E mi c'è tanto mi displace un po' in cevezza, c'è un flum lascia da volta con la popolazione di pesci e c'è il, qua e dai, e si vive un po' con quel sviluppo ci va, era un po' in avanti con la pesce, però ed è un hobby fascinante, ed è un bel hobby.
0: Hai un hobby in cui els vessano non investisce per più o se bier tempo con più boat. De specie Nicola Gaudenz e sguardia pesce non è già più o se proprio ferm al desiderio di dir svesse a pescire. Ella lavora in la pescicoltura a Müstair in cui si occupò con l'allevamento dei pescini, va a fare le controlle durante il tempo della pesce e tenga cura della natura e dei frumi in grigione del sud. Ella è per schwas, ci do quest'anno una bella pesce.
1: Quest'anno viene una bassa aua, qua vuol dire che deve essere una ficina bella aua, ed è un bel aspetto, questo si va a opro l'aua ed è una bella aua, e io penso che hanno un buon comandamento, un bel avvenimento per l'aua.
0: E qui speranza naturalmente che voi sveis usa già gia la fin defna. Da più del guardia pesce dell'Engedina Bassa e la Val Müstair, dopo è da dudir il nostro profil questa sera a partire dalle 6:30 RTR o in schna cura che voi volais sul Play RTR.

0: Direcziun Gentir con RTR The Colors. Rolling Stones sind es les Unterschmetz, Urs Müller, alles Novitäts per uns.
1: Conte la Banca Cantonale Grischune sia società affiliata alla Banca BZ e vigni inoltre in plant. I giaia per pretensions finanziale a plis 100 milioni francs, scrive la GKB. Il plant stetti in connex con una relazione de clientela ed in prodotti di investizione che vigna amministrata alla Banca BZ. Il Centun Grischun organizzesce a questo un dis d'azione contro la violenza a casa e quai dal 25 novembre fino al 10 dezembre. E il focus stetti a questo on la violenza digitale, ai num e in comunicazione. I giaia tranter auter per molestas permanentes, stalking u contents intims. E la tacciata Grigioni non Niederreiter ed il capitani Roman Josi rinforzano la squadra nazionale svizzera al campionato mondiale da hockey singlaccio a casa. Quai a comunicare Swiss Ice Hockey sin Instagram. Già, or davanti er Nico Ischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler e Pius Sutter annunziati ad essere dalla partita.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic in la regione.
0: Oz es a suvenz, surtrata, zi vem mezzi po quei local manch erinchet ventir in publec, quei impostüt al süd. Di dispero in event fitz ciot per la stagion, la temperatura maximile is 33 gros in enge di notte, vanche 2 gros in surselva e vanche 5 gros in la region de cuira. De men fa quell'ora ora variabla, al süd piuttost cun de più nuvles per part plova quer e de cuira da quell'ora de men grazie al favore enge intorn vanche 2 gros.

Madonna into the groove. Sche treis wottes treis, da seis. E duas wottes treis, da quater. Lora non es quei x un fisiker, ci mettes una nova teoria matematica, ma bein, lora essens in a vos in nostra infanzia. Hai quen bel fus questo, sche matematica fisto sche simpel, scuccia pipi socca lunga o per tu dasch pipi langstrumpf ens volava declarir. Le storie della matta con le stricciole scocce ferme con un dia grec che oggi si è in cavallo, accesa con una scimgia e da giantere gioppa con agotas. Ah, le storie da Pipi d'erano magiche senza in sé propria magia. E qui, giura è grazie alla lettura ci vava giuvo a Pipi, Inger Nilsson. E che ella, ella festaggia oggi sia anniversari de 67 anni. Ziva als films della serie de Pipi avava Inger Nilsson anche giuvo in divers otters films e series de crescies, ma me più usce grandes roles scu quella de Pipi. Trenter Otter vavle collaborò con il regisseur svizzer Xavier Koller per il film or del roman Schloss Grimsholm. Hai, e se grand comeback vavle l'ora del 2007 fino al 2020 in ucel oggi vo una medicinre in la serie de crimi Der Kommissar und das Meer. Forse, ci vos conosceis quella serie, vais ad una pensò questa faccia venga vent concienta. Hai, adis quella de Pipi. Oggi, per tutte le letture in mezzo a sia 67 anniversari, ci so forse c'è la fa quella villa contrabond con la scimgia, il cavallo e gli amici Annika e Tommy.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Informazion romanza ci dà orientazione che in nos temas. Plogn contro la banca cantonale Grischunga e sia società affiliata la banca BZ. In Svegia violò its duels bancaris. E più tardi nel magazzin il bogn in giardina è una revisione.
2: Perché c'è noi a scuola con guala un con cel bogn e salvezza c'è qui non capite più nulla, allora x in d non torna più.
1: E sperarci la chance torna in suo ir a tavo, festivare la finizione della stagione ir senza titel il HCD tra l'armas da plagiare e l'armas della desillusione.
3: Aber mit der Zeit merkt man, was die Mannschaft geschafft hat. Und das kommt glaub, langsam der Stolz, was wirklich gleich ist in der ganzen Saison.
1: La Reportage ed its motivs per esser sto alla festa di Club Cotternux. Allora, al Mikrofon Toni Poltera. Plogn contro la banca cantonale Grischunga e sia società affiliata alla banca BZ. Lo è inoltre in Plogn. I va per la pretensione finanziaria da plus 100.000 milioni di francs o in nome della comunicazione della banca cantonale. Ivon Simon con details.
4: La GKB pretende il Cisader, in client, in una somma da plus 100 milioni di francs. Per una banca cantonale, keine garanzia de stadi, se tracti di una somma horrenda, scrive Kisten SDA. Per comprella, els davos ciunons alla banca cantonale Grischunga minci mai facin gudogn da 230 milions francs. Per ce qui va propi al plogn, stat boa la comunicazione della GKB. Gli accusader rinfaccia als instituts de banca da vi violau loro dues. La GKB refusa las pretensiuns e di che quellas seggen bo giustificadas. Se la banca cantonale stoppi os già fare reservas per vir il plogn, seggi il moment un minia baul da giudicà, a scia impledader envers l'agentura de novitats.
1: E non sarà stangi stangrijun, il canton organizzesse il keston deis d'acción contro la violenza a cia, ursin cadisch.
5: En il focus dals dis d'acción da quest'on stetia la violenza digitala, comunicesce il Centun, sco continuazione ed amplificazione da dinamicas da possanza analogas, nas affermi a questa forma da violenza bec als confins territoriales. I giaia trantarauter per molestas permanentes, stalking, u contins intims, autentics u generats cun intelligenza artificiala. Ils dis d'acción contro violenza ciasan leo dals 25 de novembre fin il 10 de dezember ed en accordats cun la campagna 16 dies contro violenza envers dunas e cun ils Orange Days internazionals. En la Svizzera na quinta il COF per il moment bec cun grondas conseguenzas per l'occupazione, malgrà la guerra nel prossimo Oriente ed il sprecs diali che crescen. Quai tenor il barometro d'occupazione che il post per percutazione della congiuntura all'ETH Turic pubblicesce a mincia quartal. L'indicatur d'occupazione del COF per il secondo quartal è con plus 2,2 punti levet sur il 2,1 del prim quartal. Sco quai che il COF comunicesce, quinten las interpreses ancadina plitost curin augmenta las plazzas da lavur che cunina reduzione. Per ses barometer fa il COF recerches da radunt 4.200 firmas. A Mutens, in Basilea Champagna, a cominciare il processo intorno in femicid, supponì. All'umvigne rinfaccia che lei ammazzasse a consorta il favrer 2024 e su entermesse in parts se scorp. L'um fava l'air defensione legittima. Il defensur pretenda da rinviare las rinfaccias, las argomentazions saiammo supposizions. Il cas aveva attrat l'attenzione era internazionale, per quai che l'umfrenda è stata in partecipanza ad elezioni per la Miss Svizzera. Cun in sentenzia sai da quintare nov dies ai ginum, ivala la presunzione di innocenza.
1: E nox medagna an in mont d'economia. Il commerciante da gis da video GameStop les comprar eBay, la piattaforma da commerci online.
5: GameStop ha fatto un'offerta als azionaris da pagare $125 per mincia azia da eBay, in tot piera d'ont 56 miliardi dollars. La fina mira saia da far concurrenza ad Amazon. eBay na anche bec prendi posizione in causa. GameStop ha già 5% delle azie da eBay. E GameStop è una firma americana che vende Geus Electronics. Avant paux onze aveva GameStop anche problemi finanziali gravanti. Durante la pandemia han però blers azionari spicciens investì ed uscia puspe in plenì las cassas da GameStop. Il Stati Uniti han annunciato a retraer passa 5 milijuldats or dalla Germania. E in intervista con le metture ARD ha il cancelliere tudesch Friedrich Merz relativa alla montata da questa annunzia. La retraccia da truppas na saia nagut da nov. I giaia per in contingent temporar dal temp d'uffizi dall'anterior presidente americano Joe Biden. In adettia era nagin connex direct tranter la retraccia della truppas americanas e las dissonanzas diplomaticas en connex con la guerra en l'Iran. Merz aveva criticato Trump e dice che il naia nagin plan per terminare la guerra in l'Iran. In l'Iran continua il regime con esecuzioni. Ai verpaux dis aia quai da ulteriore 5 esecuzioni. Tra i summens saien veniz executats l'indes di Marvel quai in connex con las protestas da massa dal Janer, quai comunicesce l'agentura da novitats Mizan che è coliada con il Ministeri da Giustia iranais. Per la sonda aveva l'Iran executat 2 auter summons. Il Tribunal Suprem als aveva sentenziato a morte per vida spionaggi per l'Israel, rapporta Mizan. Da bilanciata dalla guerra combatta la giustia iranaisa mincia critica dal sistema cum mesiras diras. Organizzazioni per il drets humans criticescen talas painas da morte in l'Iran.
6: E noxigen stil sport, bungas novitats pils fans della nazionale svizzera da hockey. Ils confederos vien survinien il sustinge vigia nordamericana.
5: Curt avant il campionato mondiale da hockey singlaccia rinforza la NHL, l'equipa nazionale svizzera. Suenter Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler e Pio Suter, Anusa era Romagnosi e Nino Niederreiter da Tiers. Suenter kills teams da Nashville e Winnipeg, nambec contangils playoffs. Il defensore romagnosi gioca a Nashville e vesa quaisco privilegi da giugare in campionato mondiale a casa. L'attacciadr da Winnipeg, Nino Niederreiter, vuol dar tut per far la Svizzera loja. Il campionato mondiale comincia il 15 maggio.
6: Tante delle novità, sia le 12 e 7.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
6: Il HCD e sia festa da finizione, sentimenti da festa, frust ed ir a dias.
7: Ciò son deirlio, ciò fa mal da perdere usceia, aber se l'altra moda maniera pur anzi essere proprio l'osce se ne alzano, se non faccio una buona partita e vessene aber son gia da guadagnare in sassetzke.
6: A dia è Ernie Dec a David Barandun, Cibandun ai club direzione SC Berna.
8: Cra una volta me è triste e l'altra volta è giure contento da vare che ci sono offi, ma lei giuro se questo in cui ci avvenne, crea questo cool.
6: E team tema era ansiva da allora la revisione mince catrons di Bogn Engedina a school investar 4 milioni per essere pronti per il futuro. E nox isens ossa til actual e futur punto meteorologia.
0: La meteo.
5: Oggi è il Svens Surtrac. Il suo intermezzo di poi locale main venir bletch sur tutto nel sit. Lieve in avant, fitch ciaut per la stagione. La temperatura maximale è tranter 13 gradi in Lengia di Nota, 22 gradi in Surselva e 25 gradi in la regione da Quira. Domaun fai aura variabla e nel sit dati in zig da plinivels e per part poi era plover. A Quira dati domaun cum favogn intorn 25 gradi.
6: Hell è il motor turistico della Engiadina Bassa, gli Indiz Motors, il Bogn Engiadina School. Ed attualmente è il motor in revisione. Le porte del Bogn Saradas per la revisione gronda da Mince Catarons. Radont 4 milioni di francs vien investos. Georg Luzzi.
9: Il Bogn Engiadina School senza fallo in dels motors turistics per l'Engiadina Bassa. Actualmente sono però serades le sportes e stanno avant grandes revisions. Il director del Bogn Engiadina School, Claudio Duschletta.
10: Ed è sta starlando via, ed è sta far mince 3-4 ons revisions più grandes, perché c'è una gestione, c'è una d'una verte, mince di dell'on, ci desa d'una umid, ci desa d'una ciot, esa simplemente mantenere bain e da tempo in tempo vuole una revisione grande. In postut er per ci c'è nostra concurrenz, quels non dormen nerna.
9: Il Comune de Scuol aveva planizzato veramente di realizzare un progetto col nome Avenir in Frescuol ed in quel rom es prevezeva un grande mind, aumentare l'attrattività ulteriore sportes il buon ingiadina. Ma quel progetto si insiste a causa mancanza di finanze. Per il direttore Claudio Duschletta fu un passo in direzione innovazione fece importante, ma era l'incletta per la situazione finanziaria.
10: Dopo 30 o passa 30 anni buona ingiadina fu se flocci si potesse fare un passo in paio più grande. Claire, io voglio le revisioni, io voglio il belletto, perché c'è noi si asco il conguale un concel buono e se il vezzo c'è qui non capite più nulla, allora x in d non torna più. Was poter fare un grand pass der in principio l'intento del progetto Avenir in Frescuol e là al comune dice che non sta in per il momento or dei motivi economici e anche lei qua piazza avesse una wanda qui anche il park del base idee avesse un più come wanda forse ci dà l'istesa loro in dia mo un certo sviluppo e loro fossero noi schon pronti.
9: Rinnovazioni anche il Boins Vessa, anche la sauna e diri la parte romana irlandese sono previste. Orvan tutta la sauna viene rinnovata completamente. Una sporta ci ciuffa di una di più interesse.
10: Ma la sauna è diventata l'ultima zona di una più importante anche il nostro sport. Non sbagliamo, c'è fisch blera gli altri vini a posta e qui anche il Boins in giardino per ir in sauna. Con qua c'è una semplicemente una bella sauna con una bellissima vista sulle montagne e loro vanno dice da 14-15 anni se questa sauna è in funzione vanno da fare altri 9.
9: Scuola è diventata turistica ma anche una destinazione c'è una sport turistica sottotono. 200.000 entrate al Bogna Giardina registrarono in passato il Melder del 2014. 4 milioni si investisce un aumento del prezzo d'entrata è inevitabile. Il direttore Claudio Duschletta
10: in vista delle grandi investizioni e in postutto da lì c'è rimane in postutto dall'Ola per esempio per ciò d'arco per il momento è già una scena avanti al comandamento d'ottobre viene da dozzare una volta in paina a sprecci ma questo è un aumento minimo e in postutto è da dire c'è per gli indigenze per il momento non muove nulla perché lo sprecci c'è viene fino a ma sull'entrata regolare per ogni asci ci viene dall'utro dalla bassa fare il bogn qui e quel pagherà allora 2 francs da più.
9: Il bogn in giardina arriva si esporta fin al 14 di mai. Il sole bat vuol dire il bogn con un sale in luglio e la sauna allora al principio d'ottobre.
6: Las larmas, che la saron becianc sicces, las larmas dils fans di HCD, scemanevel di tetel, du chances anche da vos e io betangia. Perplex alla fin avant agem publicum, tot vessa via ir oter, ma je scucci je. Senza tetel è sto in a bunga stagione, bec la perfetta, ma in a bunga. Pi hockey ed pi club, il club da hockey da Tavo, a mince caslo, zoi fac in a bunga reclama. An sonda, in zo am vindoiz fans da chei da tremela en nies per festival, che ce niemo so tron la stagion. Andrin Gerber, sto ir alla festa.
11: E interno al stadio a Tavo, ve zozo tot auto tia show. A glaccio se non nada mein covrits. I dati in una grande bar con grill, in una tribuna con band e DJ e dappertutto stati meises e bounce. E tutto qua, l'anno è chiave in normalmente al hockey. Per i fans è questo naturalmente più speciale. E è stato un plebuien festival il HCD Schuhkampion Schweizer.
12: Ja, ich glaube, langsam kommt Stolz. Am Anfang war es sicher enttäuscht am Donnerstagabend recht, so eine Lehre. Aber mit der Zeit merkt man, glaub, was die Mannschaft geschafft hat. Und das kommt, glaube ich, langsam der Stolz, was wirklich gleich ist über die ganze Saison.
7: Das ist schon ein Teil. Schon mal der Perder aus Scheia. Aber es sind andere Mode, Manieren, wo ein Sesser proper los ist. Also, es ist eine Bungenpartei. Und wir sind aber schon hier. Und eine gute Ehren zu setzen.
13: Klar war die Enttäuschung gross, aber ich glaube, recht schnell hat man dann gefunden, hey, die Saison war so super und sie haben so viel Gutes geleistet. Und man war dann auch einfach stolz.
11: Aber wenn die Pins sind dann Antonio per in Automotiv.
14: Per guardare anche l'ultima volta il Gioveder e per autogramm da Stranski e Lumiu.
15: Ayer per capire autogramm se c'è tutta la squadra una volta senza mondura e uscire.
11: Se la stagione sei stata buona, esce a Betongiù da venire campione svizzero, sei chiaro a tutti. Enzo Corvi, giocatore del HCD, mira dentro auch schon al Futur. La Mission di venire campione Schweizer per la 32esable Jeda va in avanti.
16: Ja, absolut, das ist unser Ziel. Ich glaube, wir sind dieses Jahr sehr nahe dran, wir haben vieles richtig gemacht. Eben, jetzt müssen wir noch schauen, was da die Zukunft an Spielern nächstes Jahr. Und dann probieren wir jetzt einen guten Sommer machen. Unser Ziel wird sicher sein, Mission 32 der Meistertitel, auf jeden Fall.
11: Enzo Corvidi, dat i den Tonnen Chines mit Adas al Team durant la Stadt. Oggi die Jugendurs bandunen um nade meinen Club. In der Quals sei David Parandun. Als Fans und durant la Fiesta an ihnen der Wosia der Zellebrau el.
17: Unsere Nummer 57, David!
11: Al Ende di Nes mit der Tiri SC Berna. Wo es gute Autos sind schon in Vacanzes und nun per el de Bardia.
8: Ich bin hier in Engiadina, weil ihr Auto dabei habt. Mit dem Sento der Grande Europa leitet dort, von dem Sio Berna. Ich sehe, dass die Jure Marito ein und zwei Öffnis Vakanzes.
11: Wenn du die Chance auch entschieden hast, auch in der HCD, es ist Pass per Pass, wenn du in der Jugendur der Chapter Club. Naturalmein, wenn ihr dann erst ein Crasher für den Club der Hockey der Tavau.
8: Keine Warte mehr, es ist trist. E l'altra parte è giuro contento da Valco Cesanov. Ma lei giuro se in cui ci avviene, credo che sia giuro che sia cool.
11: Per me parlando un salegra se in futuro c'è un auto, ma bene il capitani Matej Stranski. Il giocatore della Cechia ha dato giù non per il HCD. Ossia gli temi di una vostra sia famiglia e sia fans alla Cechia.
17: 324 Spiel sind zum Schluss gewesen, 117 Assists, 152 Goal. Keinem ist das Topscorer-Trikot so gut gestanden wie ihm. Mathe!
11: Elvin Jorven, toder Schankrescher, passiert kaum Jugendurs.
18: This group was really, really special and it was probably the best season of my life. All the way through, didn't end up how we wanted, but I'm really happy. For all those 5 years in Davos, and I will always remember that.
11: Quei temps a Tavau vignel denton mai ed emblida. El mir in avos la meira stagion da sia carriera, esci ob et un giu de venir campion Svizzer. Da dia a dia tals jugadurs sen naturam en gref per ina squadra. Mol si au del HCD, mag ja nola, ma ne ja e.
19: In Junes Mediation ist es sehr difficil, ma da da war ein bum Mix. E was sees auch du weder sei ka da ein po eine neue Chemie in der Squadra, ma kratcha nos Trainer sum bum wanda da jover con quella emozion.
11: Jugadors che vanno wenn, jugadors che vengono invitier mo la fine mira statt piela medema. Final mein wenn ich campion Schweizer per la 32 alla jeda. Sant la stadt oi push benom da gas, ma tocken lu anders jugadors aus von der ja in a pinche pause. Aber wenn tut, sie haben keine Fiesta gehört, wow.
20: Die Juiders von Posa, die Fans der HCD von Air Posa, per sie possono rosa prepararmi per davantare fan della Nazionale Svizzera da Hockey, qui campionato mondiale an Lacina Terra, allora prossimo manchico. An Svizzera. Il sdodaggio di Sdodge, che è il stod di magazzino da mezz'è, Giancarlo Candina, se il producente responsabile, Ursin Kadish, o faccio la redazione delle novità e del microfono, ha accompagnato Tony Poltera.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Ils urmezziter RTR in lündesdi als 4 meich nus gratulains al microfon per vus Natalia Weber. E la prima gratulazione, quella va a Battista de Florin da Cuira, ci festaggia sia 60 anniversari. Per el es nie scritt il seguint. Car Battista, nos tots gratulain a ti da cor sintiu si son tavel anniversari. Pil niev on de vete giavejain nus a ti da tot cor bia sulegl, bials moments e bien success, contentientia e buona sanadat duegina cumpignatai el mince di. So, badi, la direcziun ai dada, ossa ai nom tener la dira e fa pass per pass, di per di, cun tiu tuta to a scedic che as anc plagi. Ja ossa varga tut a scispert e schonglaiti specie il temps da prender pacific e gude. Nus allegrain zun fetsch da fa in a decia fiasta cuntai insemen. Cus plicar salits de nos tuts e stai lux. La mumma Imelda, Willi e Sandra, Corina e Manuel, Jenny e Simon, cun Sofia, Adelina ed Alexi. Per Battista de Florin, te leitz nus a Celtic Thunder con The Galway Girl.

Il cor de fons de Mustè con il quartet Grischun Viril, Fontaunas Clar e Resunnen, ter l'oper gratulir a Sigisbert Venzin de Sagogn per sia 105-jevel. L'ora va in zaco enche una gratulazione per la Maria Schnotz-Pali a Burec Segnes, ci festaggi il non in tünivel. Per ella, doque questa gratulazione. Cara mumma, tata e basata, sinti un avanti navel di de nascenche gratulainos tots a ti da tot cor e giovijain a ti anc biars bials ons cun buna sanedat. Sperain che ti astes anc pasenta bia bials moments en casa tia. Agis, plage da ti ubi curtin, ties bialas flores e che ti possis anc ira dic a da trocas e a fa gimnastica. Nos tots engraziain a ti, de cor, per tut il bien che ti fas adina per nus. Per oz, gevijain a ti in bidi cun bia visitas e surprises. Car salits ed in a grande embraciada, tes Afons, Luis, Marisa, Guido cun famiglias. E per la giubilara Maria cun non intunans, pudainzat ad ler Semino Rossi cun Rot Sinti Rosen.

0: Semino Rossi, Rozint, Tirosen, Pergatuler, Ella Maria Schnotzpalli e Burec Segnes, per sia non in tunivel anniversari. La Rosina Pitsch de Valciava ha telefonato oggi in buon'ora per poter regalare la cupina e qui sia Nef ci accomplisce sia 41 anniversari.
1: Qui è Jacin Armon Pitsch, io ti ho visto tutto il buon e fortuna e bler plagiare con te figli ci ha ben bot unon.
0: E allora spolgia bot er allegrire in cedere un pacchettin e la posta da RTR con ein nostra tazza. Idis, quardens luna e eft las lingis da telefon, se avesse sgogente gratulera qua cun zanunzci. Vus podais telefonere al 0800 20 25 30 e du sceglio er scrivere un WhatsApp al 079 200 70 07.

Fiorda Liso, sotto il cielo di Roma. 11 minuti ins luna. Una gratulazione adesso via WhatsApp per la Nala Scholler de Terun e la festaggia sia oggi il anniversario. Cara Nala, nos gratulain a ti de cor, sinti una telezi e già vijain bia clec, bia plager e buona sanedat. Fai in bidi oz e gaudi in bien toc peta. Nos allegrain insemmen con tai sinti a fiasta e vain ubugentai. Car salits de bab e mumma e de tia soras egna Elin.

0: glücklich muss man einfach sein.
1: Ils Festspenglers con Glück in del Telefon is usa. Ihr Sir Moritz Kallenberg, ci ves gugent de gratulier. Buonasera, Sir Moritz.
2: Buonasera, Rada Ramonic. Ja, ves gugent gratulau a Seines, a Monik, a Maria Schnotz, che compranesch aus 99. A Chavez, du ande gratulau in a seconda persona, qua fos Astrid. E Astrid Schnotz, alette 23 Sons. Alette fosse stata in Tiara Tudestia, se Buscolvici a noi. Aber ella taglia son quello audela. A quale si fa in non dis hosts, che l'han vedau in casi, signantamo ste. A Giavisata, ome sdo sto bien. Alla canzone verso. Ich vorbats der Kompanie.
1: Der Leinse Fitzko Jane per las duas jubilares, grazie per telefone ed Ellen Cimbelze ve mezzi. Adia.
2: Grazie, Gemelon.

Ils forbats da compagnia. Per gratulier giusta duas jubilares e quei füssen la Maria Schnotz de Segnes pel nonentün nevel e la Astrid Schnotz de la Germania pel 63 anniversari. La prossima gratulazione va incinota alla Nala Schuller ed es nie scritta incinota in WhatsApp per ella. Cara Nala, era nus gratulain a ti de tot cor, di vigein tut mo bien e chi mondi adina bain con tai. Stai, scotti eis, in car e bien a fon. Sin in bien toc peta s'allegren tat e tata de musti. Ultima chance per vos. Forse erenci de gratulere qualcun, nus vainzenci un po' in temp. Gugenza nus ci scrive in WhatsApp o de un telefon. 0800 25 25 30 079 200 70 07.

0: Sina con Nix Ferbi. Del tuo davvero non è qui, c'è chi di questa persona sono le gratulazioni. Se disto lunedì in quarti non ho più in giugno annunci né per telefono né via WhatsApp. Il Bonzel Bonia Angelina regalansnus oz a Battista di Florinda Cuira. El festaggio si è sentito l'anniversario, forse ce l'ho notte tempo e voglia e gusto di ir in Angelina a fare un po' in wellness.
1: RTR, las gratulaziuns.
0: Ed ei es giavijo sence un bel sabamezdì al microfon per vus dera Natalia Weber, stebain ed alla prossima.
1: Il suente mesdì tar RTR.
2: Cun sempre welts, scuverides, e hits.
1: Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Las novitats dal RTR.
1: Il Cussegl d'Administraziun della Sanadura e USA Complet e sviluppesce il provvedimento da Sanadada in legge di nota. Ed in Svizzera, duain dunas ir al screening sin cancer dal sein, già con 45 giorni. Quals temas da quest'ora, glieles duas, e per vus al microfono e ursin cadisch. Buonasera. Il Cussegl d'Administraziun della Sanadura e USA Complet. Sco quai che la Sanadura comunicescia, diventa Michael Rolas, nuovo presidente, e succede ad Andrea Fanconi, che amana il Cussegl d'Administraziun ad interim. Rola amana cliniche psichiatriche a Basilea ed Argovia, a lavora per Sante Suisse ed era sta in la direzione dell'Ospital Cantonal Basilea Champagna. Era da nuovo nel Cussegl d'Administrazione Franco Graf, che ha 18 anni esperienza in la cira da seniors, 4 anni da quai era in la direzione. La Sanadura è la nuova istituzione del Dreg Public che è responsabile per il provvedimento da Sanadat in legge di nota. Era question fa la Svizzera parte all'esercizio militare multinazionale della NATO Tiger Meat in la Grecia. Infine il 15 de maggio en era 5 avions FA-12 Svizzers in azione con 12 ulteriori staffles da 9 stadis, comunicesse l'Uffizio Federale per la Protezione del Pievel e Sport. En special vignen exercitats e operazions complexes en l'area ai Genom. Passa 50 avions e 1500 partecipants dalla Belgia, Cechia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Polonia, Spagna, Gronda Britannia e la Svizzera in entrenament. Questi esercizi dell'aviatica militare toccia tar ils pligrons dall'Europa. In Svizzera doen las donnas far las controllas regularas sin cancer dal sein già a partir da 45 ons en stall da 50 sco ussa, quai pretenden 3 societats medicinales dal fac. Il cancer dal sein vigna diagnosticia pli e pli savens già ter donnas sot 50 ons. E studis mussien kin screening regular a partir dalla veglia dicina da 40 ons reducesce la mortalitat. In Blairs Chantuns vignen actualmein donas envidadas mincia 2 ons ad in screenings in cancer del sein a partir da 50 ons. La golia nazionale svizzera Livia Peng da domat è su entro 9 partidas d'abstinenza tra Chelsea puspe stada in la porta sin il pasch. Contro Leicester City a Chelsea guadagna con 3 ad in. Per la collega d'equipa nazionale Alicia Lehmann a quai monta in atterrada dopo quest'on gioca Lezza per Leicester City.
0: La meteo.
1: Ozesi savent sur tracci, il suo intermezzi poi localmein venir blec sur tutto nel sit. Mi lievi in avant, fitch ciaut per la stagion. La temperatura maximala è 13 gradi in legge di nota, 22 gradi in sur selva e 25 gradi in la regione da Quira. Damaun fai aura variabla e nel sit dati da plinivels e per part poi plover. A Quira dati damaun cun favogn anturn 25 gradi.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Vos suenter mes di dar RTR. Hits, sempre verts, escovrides, non-stop.

musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai. Echte. Simplemente.

RTR, musica non-stop. Concert perverts. Scouvridas. E hits.

0: las novitats dal RTR.
1: Il Cussegl d'Administrazione della Sanadura è us complet e sviluppa il provvedimento sanadad in legge di nota. Ed il Servizio d'Informazione Federal mida opinion e dat tutina in vista in ses dossier mengele cun condizions. Quals temas da quest'ora gliele strais e per vus al microfono e ursin cadis. Buonasera. Il Cussegl d'Administrazione della Sanadura è us complet. Sco quai che la Sanadura comunicescia, diventa Michael Roland nov president e succeda ad Andrea Fanconi, che manà il Cussegl d'Administrazione ad interim. Roland a manà clinicas psichiatricas a Basilea ed in Argovia, a lavorà per Sonte Suissede e resta in la direzione dell'Ospital Cantunal Basilea Champagna. Era da nuovo nel Cussegl d'Administrazione Franco Graf, che ha desdocci ons esperienza in la cira da signors, quattro ons era in la direzione. La Sanadura è la nuova istituzione dal dretch public che è responsabile per il provvedimento sanadat in legge di nota. Era questo on fa la Svizzera parte all'esercizio militare multinazionale della NATO Tiger Meat in la Grecia. Infine il 15 de maggio en era 5 avions F-12 Svizzers in azione con 12 ulteriori staffles de 9 stadis, comunicesse l'Ufficio Federal per la Protezione del PVL Sport. En special vengono esercitati operazioni complexe in l'area. Passa 50 avions e 1500 partecipanti dalla Belgia, dalla Cechia, la Germania, la Grecia, l'Ungaria, l'Italia, la Polonia, la Spagna, la Gronda Britannia e la Svizzera in entrenamento. Questi esercizi dell'aviatica militare toccano il Spligrons in Europa. In Svizzera doan las donnas far las controllas regularas sin cancer del sein già a partir da 45 ans, en stail da 50, sco ussa, quai pretenden trai societats medicinales del fac. Il cancer del sein vigna diagnosticia pli e pli savens già tar donnas so 50 ans, e studis mossien kin screening regular a partir da la vigliadicina da 40 ans reducesce la mortalitat. In Blers Chantuns vengono attualmente donne invitate mincia 2 ans ad in screenings in cancer dal sein a partire dalla vegliadicina da 50 ans. Il Servizio d'Informazione Svizzer, NDB, conceda ossa tutina in vista nel dossier dal nazi Josef Mengele. Sin base ad in recurs anche pendent dal il Tribunal Administrativ Federal, aia il NDB revalita la situazione ed etia ossa tutina in vista, con certas condizions. Questas sei necessarias per quai il dossier continua anche ad in informazioni protegidas. In finossa aveva gli NDB ad in refusale in vista renvions in la periode da protezione da 200 ans. Medias rapporten che in storica raia recurì contro quai per eruir se la Svizzera aia lascia amiciar Mengele dalle cesuras. Josef Mengele è un conoscente per ses experiments medicinals crudels con carciauns ed è un conoscente sco Todesengel von Auschwitz.
0: La meteo.
1: O cesi savent sur tracci, il suenter mesdì poi local main venir blec sur tutte nel sit, lievin avant fec ciaut per la stagione la temperatura maximala e 33 gradi in legge di nota, 22 gradi in sur selva e 25 gradi in la regione da Quira. De maun fai aura variabla e nel sit dati da pli nivels e per part poi pus pe plover, a Quira dati de maun cun favogn intorn 25 gradi.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi tal RTR. Con sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Concept perverts. Scouvrides. E hits.

Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: I'm falling for you.
1: Musica de temps, cura che mes tat e mia tata erano anche giuvens. Quai en il semperverz tar RTR.

0: Las novitats da RTR.
1: En lenge di nota il Cusel d'Administrazione della Sanadura us complet. Ed en il prossimo Orient pretenda l'Iran da vai ratacià nafs americanas, quai che il Stati Uniti dementeschen. Quals temas da quest'ora, il è las 4, e per vos il microfone urs in Kadish. Buonasera. Il Cusel d'Administrazione della Sanadura è us complet. Sco quai che la Sanadura comunicescia daventa Michael Rola, nov president, e succeda ad Andrea Fanconi, che amana il Cusel d'Administrazione ad interim. Rola amana clinicas psichiatricas a Basilea ed Argovia, a lavora per Santé Suisse ed era sta in la direzione dell'Ospital Cantonal Basilea Champagna. Era da nuovo nel Cusel d'Administrazione e Franco Graf, che ha 12 anni esperienza in la Cire da Signors, 4 anni era in la direzione. La Sanadura è la nuova istituzione dal Drech Public che è responsabile per il provvedimento da Sanadad in legge di nota. Las ovras hidrauliches in Svizzera han produzi main elektricitat l'on passà, quai malgrad indrezzi supplementars, comunicescia l'Uffizi Federal per Energia. Tras dons da malrauras, però era main aua affluida e la produzione speciada s'è reduzida per 0,5% sin dank 37.350 uras gigawatt. Produzi il Plibler a il Chantum Valais con sciars 10.500 uras gigawatt, su andata al Grigium con sciars 8.000 uras gigawatt e su enter il Tessin e Berna comincia mai radunt 3.400 uras gigawatt. In tutta an las ovras hidrauliches svizzeras produzi 58,5% dalla elettricitat indigena. Tenor la legge d'energia vertenta è si previs che la Svizzera producesse a 3,2% da pli elettricità d'Orlaua in fin il 2035. L'Iran ha tenor acnes indicazions attaccia in bastiment militar american in la via de Hormuz. Tenor l'agentura de novitats iranaisa an duas rachetas toccia il bastiment. Il Stati Uniti dementeschen quai e comunicescen dall'Urwart da vair accompagnà duas navs da vicira segir tras la via da Hormuz. Il venerdì aveva Donald Trump proclamau il Projekt Libertat, quel prevesa che i bastiments militars americans escorteschen e giden navs da vicira per par blockadas tras la via da Hormuz. Il Servizio d'Informazione Svizzer NDB conceda usa tutina in vista in il dossier del nazi Josef Mengele. Sin base din recurs anc pendent dal Tribunal Administrativ Federal, aia il NDB revalita la situazione ed etia tutina in vista cun certas condizions. Questa sai necessarias per quai che il dossier continua ancadina informazions protegidas ai genom. In finus aveva gli NDB ad in refusal in vista renvions in la perioda da protezione da 200 anni. Medias rapportan che in istorica raia recurri contro quai per eruir se la Svizzera aia lasciamiciar Mengele dalle cesuras. Josef Mengele è un conoscente per ses experiments medicinals crudels con carciauns, era sco Todesengel von Auschwitz.
0: La meteo.
1: Oggi si avvenne sur Tracil, su intermezzi, poi localmente venir bletsch, soprattutto nel sit. Lievi in avanti, fec ciao per la stagione. La temperatura maximale è 33 gradi in legge di nota, 22 gradi in surselva e 25 gradi in la regione da Quera. Domani fai aura variabile nel sit, dati de pli nivel, se per par poi era plover, a Quera dati domani con il favogn intorno 25 gradi.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Vos suenter mes di tar RTR. Hits. Sempre verts. Escovrides. Non-stop.

0: Ain't nobody dir santia e essa sto las cincia mesa in des de its 4 de match. Hotze do buas novitats no di nord da l'America di Stati Unis, Nico Hische, Timo Meier, Jonas Siegenthaler, Pius Suter, ma er Romagnosi e Nino Niederreiter, Jonas Desertirs, il campionato mondiale per la Svizzera. Da plen, allora, la prossima mezz'ora, Cotter Nox, di sport.
1: Alla sera.
0: Anche qua musica svizzera. Lucio Corsi.
2: Che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo.

Pat Benatar, Love is a Battlefield, e quel text oggi sbaglia ci mangi per la carriera da Stan Wawrinka. Sis Battlefield è ni era il camp da tennis. Osa è clear, noi ci andrò a giuir il sis da vos turnir da sia carriera. Vigne d'esser an Svizzera. A Basilea, di Swiss Indoors, nero Stan Wawrinka, Stan de Main, abbandonare la tribuna del mondo del tennis, che ci portoce a turnirs. Stan Wawrinka, 41 anni, veva schon in dezembre, già annuncia, c'è il Cala, ci sei la sia Davos stagione, in galbe Claire Noa, c'è il nero a giuire il sis Davos turnir. Osa appunto è Claire, 34 d'ottobre, il 10 di novembre, nero Stan de Main a giuire il turnir de Basilea e che esco Davos da sia carriera. El il cioncetta la stagione sia insomma in legislatura il 2013 che ti tornir da stad terminesh da mai sia carriera er puspe an Svizzera che vance tre sons pitart si vacel o an chet con Basilea ol ne an avoto che bungas ricordenges gudnia ol an Milo i 2006 e 2010 el minche mai cod or an il mezz final ma il mezz final ci importi o se ci so ci chiederò ad essere sia devosa tribuna si devos tornir avanti il avanti al cala il 26 d'ottobre andrò a giuir col si devos tornir per frang la sia in prima ni devosa partita avant agen publicum il 26 d'ottobre ai Super Monday di Swiss Indoors a Basilea.

to try. Pegasus Next Day vala til sport, bezingal Next Day, ma vagn Next Tranader, til SC Berna, nroike deser Serge Aubé, i canadese, cacciucanting ons. Serge Aubé, Ellen ci ogdenia dicevan curt il cingiava il tet l'antere tudescia cui Eisbern Berlin made the Meister Berna. Obe, oso da scrivere un contratto in fine 2019 e surpeia usce da Heinz Ehlers e di stat scrivere la comunicazione da medias che ci portò di SC Berna in Slespus per tornare a Villa Fermezza di SCB. Obe, nin becchen conoscent an Svizra, ella schon schon la Stagione 2004, 2005, 2006, infine 2009, schu Giuider, schu Center tr Ginevra Servet. Il 12-19 allora, oltre no, it's ZSC Lions. Avanti allora, mi do an il exterior.

Forse è clair che ci partoccia il campionato mondiale da hockey in Svizzera. Curta avanti che l'anceva rinforza la NHL, l'equipe nazionale svizzera. Che i vodecri, si vaci Nico Hische, Timo Meier, Jonas Sigenthaler e Pio Sutter on osa air, Roman Josi e Nino Niederreiter do Tiers, si vaci i teams a Nashville e Winnipeg e ube contagia i playoffs. Da Meier rinforza meint per la nazionale svizzera da hockey. I defensor romagnosi, gioia per Nashville, è il vecchio privilegio da giocare in campionato mondiale da ciò. Claire, scu capitani, e attaccant da Winnipeg, Nino Niederreiter, les far los la Svizzera al schritzen las medias sociales. I campionati mondiali in Svizzera, che anceva prossimo manch, vo decr an 10 dex, its kinders da match.

0: Il di dal RTL.
1: Als temas liendis dis, oz cun Laura Bär, benvegni. La Banca Cantunala Grischuna e sia societat affiliada la Banca BZ è confrontata con un ploin de plirs 100 milions francs. Il ploin stet in connex con un product d'investizion che la Banca BZ administrau per sia clientella. E accusaderem faccia che l'Instituts de Finanzas ein violau lur due. Quelles pretensions refusesce la Banca Cantunala. La GKB ha depi envergau la soletta possessura della Banca BZ. Il Consiglio d'Amministrazione della Sanadura è os complets. Scocque che la Sanadura comunicasse, diventa Michel Rolla, nief president, e succede ad Andrea Fanconi, che manau il Consiglio d'Amministrazione ad interim. Rolla ha manau cliniche psichiatriche a Basilea ed Argovia, a Luvrau per Sante Suisse, ad Eestaus e la direzione del Spital Cantonal Basilea Tiara. La Sanadura è la nuova istituzione del diritto pubblico che è responsabile per il provvedimento della Sanadat e l'Engedinaulta. Il Canton Grischun organizzasse Quoion il Dies d'Aktion contro la violenza a casa. Il focus steht in la violenza digitale, comunicasse il Canton. I mondi dentro auter per molestas permanentes, stalking, ni contents intims, autentics ni generai con l'intelligenza artificiale. Il Dies d'Aktion contro violenza a casa an liug dils 21 de november toc ils 10 de dezember. Il Sovetsch d'Information Schweizer, NDB, datus tutina investa el dossier del Nazi Josef Mengele. Sin base d'un recurs che un pendenz til Tribunal Administrativ Federal, ha il NDB reevaluau la situazione ed et investa con certes condizions. Quelles sind necessarias, cunque il dossier contenga una dina informazions protegides. Tocanos, wer will NDB adina refusau l'investa. Den Reports der Medien ein Historiker, den Tom Fatsch Rekurs, per eruische la Schweizer, weisch au mit Scha Mengele. Josef Mengele ist ein Kunnenschensch Gott Todesengel von Auschwitz, per via des Experiments medizinals, grudeuvels, kunkerstions. Quasi stau de mir wart, je divisilon im Biendivertiment kun ihres Programm.
2: Jindersheira, Sonja con RTR e Antonio Lotter e Sonja la sera Sonja schon da dei allechens presedek alla mesa mi cica specia il profil oz con guardia specia Nicola Gaudenz e di specia il hockey la festa da finizung di HCD.
3: Sto schon da illo, schon fa mal da perdere uscheia, aber se l'altra moda maniera per uns essere proprio l'ostene, se non faccio una buona partita e vessene aber schon gia da gute Herren zu setzen.
2: Ja, den Sonnen so, perché tu tenia pia a dia, per esempio, erda David Barandun, ci bandunga il HCD.
4: Tra una volta mi è più triste e l'altra volta è più contento di aver qualche sono ma lei è più triste su cui c'è venne, crea questo giro che c'è sono cool.
2: Noi siamo becce a dia, becce anche, noi siamo benvenia, bel is conox, mis nom Toni Poltera.
0: RTL, informativ e divertente.
2: Che parlano con le liriche sanadas dar il maun.

0: Cadrans, la folia dispa sulla 6-1 e disdorcionze son Nicola Gaudenz da Müstair e Guardia Pescia della Nagiadegna Bassa e della Val Müstair e lo prendia manch da scolast da faz o da sia passion ins bodec della Pescia la profession.
1: Los a metà in pels pesci, qua im sottisfaire, metà in perci se si può mantenere il pesci più ben possibile. E mi c'è tanto di displace in pince vecchie in flum lascia da volte con la popolazione di pesci e c'è il quai dai i svivi in pin con quel sviluppo ci va era in pin in avò con la pesce però ed è un hobby fascinante ed è un bel hobby
0: e un hobby però era no ci è l'investire naturalmente per tanto time scoppi boat se ci Nicola Gaudenz guarda pesce al beple che fermi regni desideri da exets a pascir clear senza far che pression mince de se la hobby di neda e la mas investir che frank oter e lavora anche la pescicoltura a Müstair no ci facendo con il 36 pescins con il allevamento da pescins vuoi da far la controllo durante il time da pascir e tiene allora era c'è la vada e forstem della natura e del flums angrigion di sit e le persuadia ci da queston dati in a buona pescia
1: queston vaina ir in a bassa aua quai vuol dire che desidera una ficina bella aua e desidera un bel aspetto questi svai opro l'aua e desidera una bella aua e io penso che hanno un buon comandamento un bel avvenimento pro l'aua
0: da plem di guardia pesce dalla Nagiadegna Bassa della Val Müstair dati Anthony Profil an buon 20 minuti scocca stasera Nicola Gaudenz da Müstair rinnerò a raccontarlo da ple das is Mastir e della Fassezzung Pascier. Il profil sovets e giantalar osa sen playrtr.ch ni scio sen nasa pagna d'internet.

Gisto scheia Roy Orbison, Oh Pretty Woman, an 4 minuti e 6 mesi. Allora, in nome, Cotternox, il Time Piglia Profil con Nicola Gaudenz, scugivagn Santia Anzant, i guardia pescia delle svaladas di Sit. Da mi vart fisiche il sto, sera soncia alla RTR, il scatter da Maccia. Nox tra l'anno tra mangiavanci niente il profilo della sesa mesa anche un po' musica facci a vista del se nostra panna di internet rtr.ch schlez da play informazioni che ci è capito oz an i grigiung per esempio la rinnovazione della fasada della Cia Alva e Molins in omaggi ai pasticciers di grigiung faccia una bella sera caldi, faccia pulit e tot vin bun. Elko, și tu mușeia, e Robbie Williams, rock DJ, idei. Bela seida, tădi, ciao, ciao!

0: RTL Il Profil.
1: Es prüms da mai es saüre per bleres persunas in Grischun un di tot special. Es prüms da mai comainza nempe la pescia era in tis flüms in Grischun. Circa 9500 pesciadras e pesciadras buteraun lura a banura bot schon la prüma jada al Crötsch cu la preia a in tinündes flüms del Grischun del Süd e spereschen sün un bun butin. Der Spezierka Weinschanz ist Nicola Gaudenz, der Müsteir al Guardia Pescia der Engiadina Basse della Val Müsteir. Nicola Gaudenz ist al Jast del Profil da Dozzi, quel Profil registraini quasi ante il Büro de Nicola Gaudenz, ante la Pescicultura qui a Müsteir. Benvenuti a quist Profil, benvenuti a Nicola Gaudenz, mis nomis Roman Dobler. Nicola Gaudenz, es prüms da mai quel di special. Poi era il guardia pescia dell'Engiadina Bassa e della Val Müsteir, butera là la prima ja della pria in tinündes flüms della region e dire pescia.
2: Na, proprio del tutto non è così. Noi siamo oggi bler più liberi, qua è così, scocciedere, è solo un'iada. Un'iada poteva venire pesciar B Ordenos District, che vuol dire in Engiadina Bassa e Val Müsteir neanche non poteva venire a pesciare. E oggi in dia potevano fare qua. Che vuol dire non potevano venire e togliere la patente da lontano online. Qua si impara il buon, ci si va per le aue, ci si conosce un po' delle aue, e poi ci si è per le aue, e poi ci si sa cosa qua è. Però, io non ho neanche tempo durante l'està e loro vengono per singoli dì. Ma singoli dì vengono, con i colleghi mi domandano se non ogni sera un'iada a pescare, loro hanno una compagnia e io da in qua.
1: Noi registriamo questo profilo nella pescicoltura e hanno menzionato qua avanti, forse ad Aldi Dovard, giusto che ci muove l'aua das differenze bacils, c'è l'acqua per l'allevamento dei pescins e tutto pronto per il primo dì di pescia.
2: Pronto per la pesca, stai essere tutto, sì, non crea incidente proprio in un buon comandamento. Quest'anno viene in una bassa aua, qua vuol dire che deve essere una ficina bella aua, ed è un bel aspetto, questo si va a opro l'aua, ed è una bella aua, e io penso che hanno un buon comandamento, un bel evenimento per l'aua.
1: Da insomma un mantun da fare avanti che la pesca comincia. Io mi metto avanti, c'è questa stagionata ossa, appunto, quarta avanti che comincia, il primo dì della pesca, c'è tutto spetto in pace comincia. Da qua blera la ora al guardia pesca?
2: Io decido un po' in più in generale. Non ho niente a fare bene con la pesca, io desidero in sna blera roba ci gira. Avanti che comincia la pesca, l'hanno detto qui in pescicoltura, è il lavoro che ci deve mettere a dire al spazio da d'ora, e deve essere che ci le inciasse funzionano, ci vengono a botta aua, e allora da rizzerente tutti gli scenari, e c'è tutto funziona bene ed è pronto per cui ci smette a dire al spazio allora.
1: E di schlepa adesso ma mettere avanti che ci comincia una delle laurse sera da fare squars con gli uns pesciadres, con questo ci comincia nuov, da spumperons, sai da fare con quars in giù ci si imprende la molain della pescia.
2: Quel squars sono stati beos alla fine d'efna passata, quest per solito un efna d'usa avanti la pescia, e quel squars sono visitati in generale fig bain, in Svezia c'è l'interesse qui per gli uns, per ir pesce per ora nella natura e là imprendono tutto quello che c'è fare intorno alla pesce, c'è sorte di pesce ci dà e c'è tecnica ci dà e qua ci va intorno con i pesci, qua imprendono per quel corso. E questo è un dì di teoria e un dì di pratica e c'è una buona base per cominciare l'ora più tardi a dire pesciare. Qua non esco dal tempo che noi avevamo a pesciare o ben ci non aveva nessuno in famiglia o in amici, ma se aveva in un anno, se aveva in giù un'idea, se aveva io per l'aua, Quei oggi in dies sto ir intorno in pain in dretz con le bestie qui e con le pesce e ci ne vengono stressati da pisco quei ci fa da bisogno.
1: Or dall'esperienza forza sai badacci non basta più sapere il bapo, il bazzegner mossa che ci sa pigliare in croce di un pesce di smasapiccian ci si imprenda là da tal torrente in mano con un straccio o bleccia di una smaunz perciò non ci fa bulais quando basta più e se ci sa introdotto qui squarsi in giù ci imprenda in proprio mobler da più scopi quai.
2: Un sapeva ci sapeva di farmi bleccia di smaunz e c'è neanche non sapeva quai. Un sapeva che pare il pesce e c'è neanche non sapeva. E quella situazione se loro ci non sono alt proprio scebune per i pesci e per i pesciati svessi e oggi in dì venire guardare un po' più precisi degli odotro e osservare qua ci viene fatto robe si dà alt critiche sto tenor e qua si vuole evitare con un corso fondamentale ci viene in per noi in nostra regione con qualche suoner della partita là e accompagno quel cuore svezzo ci viene fatto quel lavoro fici bene e gli instruttori ci hanno una scolazione e fanno quella compassione e fanno quella propria fici bene, questo è bene.
1: Nicola Gaudenz, da spiel 2012 non mi sbaglio ieri per le pesciadere e le pesciadere statistiche e sa alcun da gin in cui ci sa da portare in mince prede ci sa fa in giù ci sa ciuve il pesca un lung cialdera da spiel ci sa fa quella statistica sai visce la cifra de spes ci sa tra

0: della natura es er qui is observa ci da ber più sovent bodes e quai fa hat grands dons quasi un'influenza les dir l'influenza principale e in schna len dir de spel 2006 des des coprels chachaders an a luf e no vain la lutra ci vive er Einti les auas de l'Engedin, in Valmisteir nos aiamo observa lutras, ed es, hai, er otters inimis, quistons er visse il cormoran, o ed es er l'irungrisci. Però l'influenza della natura è son l'influenza principale. E con qua ci avvis, c'è la popolazione de pesa diminuida relativ ferm, za era da talas prescriptions, ci svol sostegner più ben possibile las populaziuns de pes e che nostra influenza resta in pen limitada al centum volo in pesce ci stegna lunga vista e per quai zai a halter adatta in quel sen las prescriptions.
1: Ein din cia stadi sa presenten las aues a qui? Ai hanno dit il principio les responsabel palen as flums laterals, la clemgia, or da Charl, l'aua de la Valduina, per exempel, al Lavinuaz, al Rom in Valmüsteir, ent in cia stadis a presenten quelles auas actual, meinsch?
0: Ma des amo greva dire, che in general, i des auas fit stabiles, ci resten surons, i stes bones, i des però i auas ci sunt pertoccas appunto da bodes, o ci portan ein figibler material. A disavantage salter si venga ein figibler sedimens, lura se implinischen su in pein quels fops pice fuels, quelles lommes, co ci dis per ire pesciar, pescen halter jent in pazops, e lura quer ci vengen implinides quelles lommes con material o als zops ir da vocrappe is in avant. Lura is tot la struktur in pein più planiva e da demain zop per pesce e da demain struttura per le larve di insects per cui ci vive in tilaua o le aua son plein vite plein larve di insects e des demain struttura da ir in general da demain vite in le auas e quasi un pin al svilup ci si osserva però è des da dire in general i da lor erderce auazions auas otes e quelles al momento guardano ora fic criticas per els pes, però quai es l'ora d'erce situacions ci porten d'erce structuras ent els flums. E quai es erstat, ent els ultims ans, es erstat mince tant d'erce auas ortes, e davo quelles pareva osa svezza c'è le structures d'erce bler meldra. E avere rosa lin, già in osa ci svol dir, da braille ignò fine io scuol eli in bel stadi e la der c'è una meldre struttura es vez erder c'è quiston larves di insects c'è otterzons bot più nus vez eva es vez er scoce un flum sa regenerar coce quai po sviluppare il positiv der c'è relativ svelt in schna es poi a dir vaina in quis district propi beesischens tragets della natura e se tragets ci si può ir da lunge in tilestere cerciar sono stato fin già in Alaska in Blair Zotters Lewis as a be a dire un io le schiavorge so e se sco ci da prono so quais natura da bellezza e non si stufa forse più proprio tanto sco più bot ma i dei propri una bellezza a dirla a pesciare.
1: La grande parte delle pesce entra qui anche la pescicoltura e cosa qua funziona, qua duldini dal primo toc da musica. Al primo toc da musica c'è Nicola Gaudenza e già è un toc da rock set.
0: Rock set, a mattina di mente, il viadi che aveva fatto con un compagno, con Vine Jones, aveva fatto la matura, pacchettare la valigia dici in America a New York e là vanno a comprare un van un busin e dicono con quel tre maestras l'America e su fino in Alaska a New York vanno a

0: Despüel 2000 dot es el jast del profil de dots Nicola Gaudenz, el guardia pesce de l'Engiadina Bassa e de la Val Müstair. El es responsable per numerus kilometers de flüm in la region, in region del sud. Avant ein tavela in schempa de las ultimas preparativas sul prüm di de pesce, ci des quest prüms da mai un di bot son, cin parenteses in clea per quest circa 10.000 pesciaders e pesciadres il centun grigiun. In giuis Nicola Gaudenz, al prüm di de pesce.
1: Qua non posso dire, eh? In una sana tos precis, no. Qua non es una scena roba secreta. Als prüms da mai saran... differenze guardia pesce o guardia ciaccia e ringir e penso che sono là in regione de scuola in gir che faccio controlli.
0: C'hai controlli sfali e allora lascia il vino a lui?
1: In generale se vai in Iada e guarda un passo in distanza che ci vien pescia ci se stegnano un pavi delle regole in generale ci non stanno col stival zentilau a pesciare ci vanno intorno tanto in avanti che ci tocca e con spesso che ci cifano al meldere ci si guarda in Iada su in distanza e allora da voi si va via e si domanda che ci dice le pesce e tutti in ordine si guarda il spesso che hanno cifano e allora si guarda e si hanno la patente e si hanno fatto le statistiche in andretta.
0: Una grande parte del spesso e sono forse giusto vedere la China qui in questo bacile, senti la pescultura mi stai qui al locale per quell'unge che non registra in al profil co capite quel allevamento da questi pescins dal momento c'è la as oefs co vai alla in avant
1: noi in quelle zone di protezione e là ci fai una pesce adulti e allora pigliaina con noi pesce adulti c'è vezzi che quelli sono buoni per guadagnare gli oefs e quelli spigliano con noi in pescicoltura. Quelli dell'Engiadina Bassa di Suren, quelli potranno lasciare in un locale, io predella, in un locale delle ovre elettriche, quelli non sono da Torre in Val, però quelli della zona di protezione del Cernet spigli in Val. E allora qui mettono quelli in bacils, loro mettono in un padaggio, perché il pesce hanno sempre a zops, ci hanno scolse e ci hanno già un ciambrino per noi, ci hanno non è genuinto in cielo e lasciano loro il pesce un po' più calmo senti la daja. Dopo un'evne in circa piglia e metta in tila dorma e loro posa torri in mano e ci sono madurs, loro vengono io als oefs bozzolets. Quando ci hanno trattato als oefs, mettono un cool di salata e quando hanno un certo numero di oefs, loro volevano il maschio con il sem, mettono la sura e da ove in cui svegliano ora gli oefs in una coppa con un'aua fresca, e loro si smaggiano un po' e loro infra neanche un batter d'olio sono già fruttificati quegli oefs. E in mince, ovin, poi rein b'un, semin, e se bevi una forina ci puoi rendere un semino e allora il fruttifica. E da ora arriva in una schiaffa, in cui ci dice, si mette gli oefs in un piatto e lasciano una loro di un'aua fresca, mince di tutto l'inverno. E là restano gli oefs loro su tutto l'inverno e da ora 3 mesi circa viene allora il pesce in ordine dell'oef. Dopo la metà del tempo del sviluppo si svezza allora al Zöls, questo si dice in tedesco l'Augenpunktstadion, si svezza il punto al Zöls e il resto del tempo allora viene l'Orda Leuvin e allora l'insaggio di nutrimento per il primo tempo, questo basta per aver 5 efnes, in la natura vive l'amo sotto leggera e intanto che vive sotto leggera o intanto che l'amo questo saggio di nutrimento vive da quel saggio di nutrimento e il pesce viene in quel tempo di una più slanca si forma un planeta als organi interni e più che la dovrà su quel saggio di nutrimento loro stolire la surfaccia orda leggera per chiater da magliare la clappa fom e loro stolire su e a cercare agli da magliare questo qui in pescicoltura al momento c'è otto il piglio orda la schiaffa in cui c'è il vivo in il plat e sto un metro ora in questo bacils e comincia da Paola.
0: Ein giusto avis avant. Nu sunt stats avant pro quest bacil, si dies verdudes, in giucelain tanti mince bacil da quai da 6.000 pesces. As alais, e propi os il fontis in aeris avezza, c'è quasi una grandissima quantità de pescins, quest sunt circa 2 mais velts, i venen os a pavlats.
1: Quai es scora inti la natura, la mail ner più o mai mince di, però er si nos espavlesso in di, no fius un problema. O se in mitja bacil non è proprio tanti pesci, il primo si mette da più in un bacil e dopo un tempo loro crescono un po' e vengono un po' più stretti e loro si sentono un po' in meglio e hanno un po' di più spazi. Loro partono su qua da un bacil e mettono due bacil. Perché hanno da mai in concorrenza, perché i desi di una erano questi che sono più grandi e più piccini e quels più piccini loro hanno fatto di arrivare proprio al pavolo, e de per di su in più bacilli e se loro da più le. E loro riescono anche il bacilli per già in un mese e mezzo circa, e quando de pronto d'ora al spazio, loro possono mettere ora anche il spazio, e l'hanno loro mobile da più le, e da più surface, e da mai in concorrenza. E l'avantaggio del spazio è se altri, è un ambiente naturale, ci chattano ir alci da maglia naturali, da larve d'insecti, e da tutte sorte per Mahler ora in spots e la chatta nera als più debole che non sono forse giusto so del Pavlo Duairas chatta la loro era da Mahler e cerco quel pitchen sponsor viver più tost a momento ora in spots
0: count lunch resta al pesce spegins anti la pescicoltura
1: in generale metà in ora spegins pur da voce di statles auazioni. Quest'anno è un po' da mai naif sul zorz, ma il primo per solo crescono le aue in nostre regioni fic ferm e quel tempo evitano di mettere ora i pescini giusto perché l'aue cresce ferm. E soprattutto guardando eravamo c'è una aue che sono un po' più sensibili, che potesse dare strasore, che da ruine e la metà in ora, ma più tardi la metà in ora, allora più verso la fine o asto. Non spera in questo nome metà un'ora, i pesci hanno una buona partenza e ci non sono giusto confrontati con ore o aue più difficili.
0: Interessante se qui era saper che i pesci tornano dal ciao in l'urlo da là in giù ci vengono.
1: In generale, questo non è così, non metà in un paese sulla genetica del pesci, che vuol dire che non o ci fa un pesce viene in giardina bassa via Suren loro vengono quelle oeufs ad una tenuta separata quasi arrivano in una schiaffa con un plato ci deve marcare questo qua è da Suren e qua viene messo in un bacil ci deve marcare ci deve da Suren e in un pozzo ci deve per questo da Suren e quasi arrivano loro da ciò in la regione già in una scuola in Gno e questo della dalla zona di protezione di Cernez arriva nella regione di Cernez e questa della Val Mistair resta in Val Mistair.
0: Una grande lavoro di ciura per dire che è al momento col spiel. Avant circa 10 anni si è capitato quell'accidente in giuccia con l'urs da mantenimento con la PCB, una chimicalia ci si dovrebbe più volte in quell'urs, anche il spiel. Una grande parte della popolazione del spiel non ha survivuto qua e là. O se giusto credo primavera cominciava o ci avevo cominciato a pulire un tragetto da 5 km da quel spiel, per cui ho tenuto l'ora o pigliato l'ora di incontinare spesso, da smettere di continuare a per ir a pulire. Come c'è quell'ora precisa?
1: Ma qui stiamo a precisare un po'. Ed è stato nel 2013, è stato un accidente, c'è stato una boda da sedimenti senti l'ai da Livin. Ci deve arrivare via per la scuola di dotazione, cioè ci deve il tubo di dotazione a stoppare quel e deve arrivare più a un ufficio per il spiel e già qui è il modo di dire che non discorriamo più del spiel zura, che vuol dire del spiel tanto il punto del gal e lei da dove spin e là erano crepati fici blair spes o bottots e davo dal 2006 è capitato questo col PCB, questa è un'altra roba, questa è stata anche il tubs da fier, in cui ci passa l'aua da più bot, metteva su color con PCB, quel protegge melder la color che la no erodisce e con far lavors per tor de vent questa color de PCB e se capitaci una firma noveva sarei o main al tub io ci lavorevo in l'int e desi questa polvere de PCB col scul ci dera de lavar del mur con l'aua e rivaio entil spöl zur e sa la dera sa entil spöl zur tanter l'aid livin, che vuol dire entil scul del spöl zur dell'aigno entil flim del spöl zur fineo verso ova spin. Quais lura gni fat provas del sedimains del spöl zur igno fineo ova spin e entil l'aid d'ova spin eramo entil spöl zot fineo entil lin e allora osserva ci des restanze da questo PCB B in la parzura del spelzura fino a 3 quarti della lunghezza circa e della ignolura si è deciso da più fare questo lavoro da torre il PCB
0: la laura rossa storgiava ti l'ora mincia crapita il puliet o cosa ne ti hai un flum ci descontamina con un tussi.
1: E levamo dir per via dels pesci. Els pesci, fin già l'anno passato, si è ridotto l'aua di dotazione, ci des là, la si è so controlla, quanta aua ci vende al muro ora, si è ridotto l'aua, io sono la metà del solit, e si è pesciato quel flum, si è d'una, sarei io in quarto tragetto, e pesciato quel traiziato, per ci fare ora più o meno tot. E za tüfko quel pers e za spostako es io antil leider dove spin si somma leider dove spin e usche za spostain tot bad 20 mili pers be ein del spöl zura ein la par zot e ose is ein bip in res de pers e ose avanschko kommenzar kul as lavurza e redite moneada. Ose resta naturalmente in quel bacil spice folz che dire in esa moduna resta in avo in certo numero de pesci pro il prim poz in gio ci venore l'aua de lai de livigna til spöl zura la vaina bed in quart sbasa con pumpas vaina sbasa quel poz per pescere uomo una volta con una barcina elettrica vaina l'ora tuf els ultims pesci ci pon ose l'ora comenzar con le slavurs. E le lavori funzionano allora in quel senso, ci viene tuttora una vetta di circa mezzo metro del led del flume, e viene tuttora tutto quel materiale e manà su per il plazzal, ci desse drizzaint sotto il muro del Ponte del Gal. E l'aise allora drizzaint per criblare il materiale e essere qua un sistema scoper criblare l'oro. Tutto quello che dice l'ora più fin viene tutto da vent. Fin vuol dire più di 2 mm se più piccolo, viene tutto da vent e tutto ciò viene l'ora da scemissi in avanti il flume. Però è una ficina grande lavoro che durerà tutto quest'anno e spero che a fine d'autunno fa tutto il lavoro. Quello che è l'ora che è possibile da fare.
0: Da spiegare sonse Nicola Gaudenza, l'uardia pesce dall'Engiadina Bassi della Val Müstair. Al prossimo toc musica vien de Zucchero, Baila Sexy Think.
1: Il titolo Baila è ballar ci in plage irsvese balficient e con quella musica funziona qua.
2: Let me see you dance, baby.

0: Nicola Gaudenz de Müstair, 55 Jons, bab de d'un fill, de Spübler sonza l'Uardia Pesce, de l'Ingedina Bassi e la Val Müstair, cresce su a Squal, aint in una famiglia de reverendas. Al bab d'Uri, d'era reverenda a Squal, al giumblin del bab, John Gaudenz, d'era reverenda in Ingedinata, Sean al Bazegner, d'era er reverenda, perfino al Taz d'era reverenda. Nicola Gaudenz esit in un'altra via, dal matura al fat al seminario de magisters, ad at scola quindi giunzi allora tutta l'occasione da punto müder e da surtora l'uardia pesce dell'ingedina bassa alla Val Müstair. Reverenda, non era qua mai un tema provuaccia. C'è l'eser quella via, scol bab, scol bazzegner, scol tat, scol barba.
1: Un tema, era qua sempre noi in famiglia, noi genere in cinci, namo quattro. Dus fradlions e dus sors. E pro els cusdrins, dire qua, es jurer in tema. Però, hai, is ventra zu, lein dir sco fil de reverende, non es adun ner naisce simple, se stes esser un pein buon exemple, qua non es ner, o non svola ner ne esser adun. Sco ufante, se qua es in a posizione, pa non adun esce facile. Però, hai, io dico, allora mi c'è tanto se fai botta posta, ma hai, ci non è stesso, e non è stato un altro esempio. Bab non ha mai sforzato di dire in quella direzione. Noi siamo stati fin liberi, da quella ora qua ci piaceva, e non avevano forza, per cui non erano una famiglia grande, avevano blera libertà, no. Non avevano i genitori ci domandavano mi c'è pezzini in giù c'è noi esno con ci c'è noi ovaini c'è non avevano proprio blera libertà c'era anche il tempo libero da far qua c'è noi leano non avevano nessun disavantaggio però aveva c'è un nome o se a fil di reverente aveva dice c'è quella fatta e c'è quasi esim pa in quella posizione qua è bene però sves non hai mai la tendenza da dire in quella direzione.
0: Alla reverenda era più bot al magister er, una persona de respect, si vuol dire, una istituzione sinclea. E qua non era mai scelto in palses, ce l'ha detto, ai, io potessi forza proprio far scobap o bazzegner o scottat.
1: Ma le dire con queste autorità, questa è un mio allora, qua era un del tempo che mi sbab dire reverenda, dire a un po' più persona de respect e... Proprio mai visto c'è anche il comune, però quel tempo c'è un'ermi da in persona di rispetto, sveva da mai in distanza col reverendo, col magistro, c'è un'ermi da, nell'impressione di c'è da avere rispetto in verso quelle persone, era in verso il magistro, però c'è nulla più scocidere, di essere becci, di meldere contatti, di avere più averti, des un otter ir intorno in concel scoda più bot ma in certi rispetti ne proprio torre sguardo sco ci tocca in verso quelle persone e pare son i stessi mo importante
0: c'è relazione vel el con se sbap Duri Gaudenz ci desni se non sbal non a un t4 is mort bevant do ions dera propri hai una istituzione in parentesi giusta squal.
1: Ma noi avevamo scocciato col bap in buon contatto, naturalmente. E se il era un che aveva hobby, se il feva un po' per sai, il aveva niente a vera flor, e l'appi aveva, non era mince tanto nome, il era allora un che sapeva bler de pusco, noi, e noi altri, allora tanto interesse per flor, non avevano. O aveva ad osservare uccesi, o un altro hobby che aveva e feva per suo vendere al sciach. E quando era allora anche il studio, feva sciach, e io aveva da voi riusci, che aveva visto le gazzette, che erano scritte, e qua allora non aveva il mosare essere no, perché si sconfondeva bot massa da sei ore, il diceva, che si sconfonde bler massa, e allora studia da voi, ma la notte, qua non aveva, che no fessen, da qua non hanno almoçato quell'anno, però non feva venire spaseato, si venne a cercare pomme e da qua è stato venimento se ci restano. Sì.
0: E l'era scritto Fitch Blair, ed era Fitch ingaggiato in Claire per il romanzo, Un des perdavants, un reverenda gaudenza, tradüter la prima Bibla per rumantsch, e sguai alts c'è la ciuv de ses bab forzerempa, al dun de scriver su una poesia, garantì al ciuv ishe quel plagiar per la natura.
1: Hai per la natura, in mince cas. Si es vai schon de dufant a spas in la natura, si es vai zin pa, si es imprende a prejar in pa la natura. Quais, la natura fa bain a micinci va ora in la natura. E pel scriver osa, stoglia dir, hai, scomagister naturalmente, si steva da regularmente con la lingua, però scriz ves, non hai mai cominciato a scriver tox. Noi abbiamo più da scrivere, se compone mai un po' più lungo, se c'è, ci sono allora ci commentari, come ci si faceva la scolazione, però hai, e non ha mai soprattutto quel don da scrivere, o non ha mai niente proprio quel don scobap per scrivere da più.
0: Però lo stesso, quel plagiare ervi della lingua romance, supponi, e l'ha impresi l'ora magister primar, allora più tardi ha fatto scolazione per proprio mosser, essere il magister da scolare e scolars con un debel da imprendersi se vuol dire che è la scuola in avanti quindi chance era quai al magister.
1: Ah, questo giusto, questo è stato un tempo con il magister fici differente d'ossa da essere là con gli ufans ci avevano certe sfadies e però al be es che Esser sei da mein scolars, però qui in Valdere qua er scolars de fici differenti cialins, qua ci non es l'ora d'una, c'è simple da scuola, qua es, al prim sveva tots in un locale, e da vod erna l'ora d'una da più integrati, sveva be in quels roms ci vevan da più fadies. Ah, e qua es stat al cerbe ci sa temp per quels ufanzi, quels appregen l'ora Bot forse a modo più scuotere su fans ci si confonde con essi e ci si dà tempo per dare o con essi. Eir del speech's progress ci fanno questo, appreggiano quell'ora a modo più scuotere.
0: Blair Magisters dice un preciso qua, al sviluppo ci non fa un, o ci non not fa. Qua è il bel da vezzer, scuotere il sviluppo, e in si crescere.
1: Ah, Qua è scuso fans, si guarda, sono pro Kindles, quel sviluppo che questo fan, qua è enorme. E in scuola, si guarda in la vita, qua è un quarto tempo. E però, hai uno in scorto e imprende enorme blare, e c'è, e forse un paio in mai in scorto, o da più fa dia, però allo stesso, ci ha fa dia, può più tardi fare un gran sviluppo, e c'è da sei punti, c'è, e fermo, e può la fare. Un enorme sviluppo e ha un bel mestiere e soddisfazione più tardi tutto in ordine più che ci desse al melder della classe.
0: Quindi John sentì in una ciambra da scuola tanto rata era Münsteir e l'ora è la possibilità la chance al fatto che la potesse annunciarsi in questa piazza da scuola o ardia pescia. Pescia era in clea schon avanti fervente con viadis fin in Alaska era qua giusta clare quella occasione pigli e ha un annuncio in quel posto.
1: Ma è una chance di vigiare prima. Il magistero ha il proprio vantaggio dei differenze vantaggi. Dario con il scolarsi ci sono un po' differenti il contatto era figi bello però avevo l'impressione che mai fai mai nemmeno da fare il raggio tutto altro. E questa era un'occasione unica. Guardia pesce dai a besetti in il centun e qua dire son mes hobby ir a pesce e allora ne esti già mai in questa occasione unica stoglia botti in prova ora e se non ti il cif allora ne prova e qua leva far per caso ne il cif questa possibilità e aveva fatto fin già avanti con far la scolazione da magister e un'altra scolazione aveva fatto lavori in parte scientifica sur de pesce e non aveva niente forse un piccolo avvantaggio verso altri e non aveva questa piazza e non è stato già pesciare quando si un paio d'ora avanti però questa vezza in due mani un mestiere molto vasto e si può prendere a dune in avanti questo è bene
0: in giù a val Nun dit Alaska es quai als cituarna minchon obi mincha perons, po la lamo dunas a cumplire rische al desideri da dir savesa pescher da torora da ques bes, salmuns ci sa polura giust al lö, fumainter, pacchetta rioto, rinò, in grigiun.
1: Esto il dir, also, despues che sun guardia pescher, o sun non hai a pü, al desideri talmanch da dire pescher sco dal tempo. Dal tempo pieva, ma in quel tempo libero io avevo bot mici di dire sono un po' fanatico da dire a pesce rosa me tanto per pesce qua mi sottisfaire me tanto per ci se può mantenere il pesce più ben possibile e mi c'è tanto mi displace un po' in cevezzi c'è un flum lascia da vod con la popolazione da pesce e c'è il qua e dai e se svive un po' con quel sviluppo ci va era un po' in avò con la pesce però ed è un hobby fascinante, ed è un bel hobby. E se posso dire, mince tanto, mince 5, 6 anni, forse, ero inviato per dire pesce, allora esco più, esco a morte.
0: E va forse a riente a concerti da Dalvaro Soler, questo è il prossimo talk musica che Nicola Gaudenz ha già visto. E il prossimo, ma giusto, era invitato dalla Valmesteir da un concerto a Gluarn.
1: Hai quasi giusto, sono stati smorti, c'è quasi esiscia, c'è quasi un cantador che ci concentra, il fa la tour dell'Europa e una stazione sgluar, ben davanti porta, quella non è fin già riservata. E sto a dire, non ha fatto un po' una colliazione con la lingua spagnola, dopo che mio frère stava in Ecuador, e sono stato a far visite in un paese spagnolo e c'è un po' di più collezione con quella musica spagnola e ho appreciato da là da venti un po' questa musica e Alvaro Soler è un cantador che mi piace molto.

0: Alvaro Soler, un des gevüs musicals da liast del profil de Dots, de Luard de Pesce, Nicola Gaudenzi. In l'ultima parte del profil, desi ent a Moimper Cavazzin, sinci c'è il po' risponder semplicemente tot spontan, c'è ci vegn a di menti. Pro Luard de Pesce, pro un pesciader, passionà, fus il prim Cavazzin in clea, as prims da mai.
1: As prims da mai... Es il prim di de pesce, un di che blers pesciaders nu pom bona spetar, es ad una besch, es ein hobby, cis alegre. Quasi important per min cium, cis a un hobby, cis alegre, ci deso c'è un punct special da lo.
0: Pescher con un verm sul croc, o più cionc pescher con la moascia sutta.
1: Ma qui es dere un pein un tema... Quest'on s'è introdotto tragezzi in cui ci desse scomandare la praia naturale, per cui non voglio dire se piuttosto con questo o con ciò, ma in quel tragezzi si può pesciare bene con praia artificiale. E qui ha introdotto il centun per sostenere le popolazioni di pesci, per cui c'è Ivan appunto in avò, e con praia naturale trovando nel pesci salt la praia più svelta, e si ferisce e dà ferite se tutto in or poi un pesce crapparlo andare via. Qua si vuole evitare con qua e là, con qua si è introdotto questo tragesto per fare le prime esperienze con queste nuove praie.
0: La pesce o sviadis in Alaska per pescare salmone?
1: Hai, questo è un momento speciale, si va con colleghi, allora, ed è un momento per... Serio, esiste in la natura, esiste la quietezza e la natura. Dis, lung sul nord, blers moschins e belles aires, qua es quel tempo.
0: C'hai fanire del content? Contentezza?
1: Contentezza, flotta compagnia, musica, belles moments in buona compagnia, qua es ad una positiva.
0: Natura?
1: Natura is per mai alci in general fa bene. Natura pregia e crea in general se stessa avere un paciure della natura.
0: Questo era il profilo con Nicola Gaudenz a Luardia Pesce dall'Engedina Bassi la Val Müstair. El vign orde di una famiglia da Ravarendes, ein Preis Magister e di Sossa da Spöl 2000 dot appunto a Luardia Pesce in Engedina Bassa ed in Val Müstair. Mis nome es Roman Dobler, i vupet au Teichler, cura ce vulauet i adüna al profil psün Play RTR. Un ultim gevüsch musical a Monicola Gaudenz. El sa gevüscha Michael Jackson.
1: Quai dire un dels prims cantadurs cim plageven enorm bain, e quai halter, cosce dire amo a scola, cocel feva quels clips e cocel zasmanteva con balar quae em plageva e quels videoclips quels suardeva pareva che quae dire simplemente una persona fascinante e con ses appunto cocel dire organizzato quels videoclips cocel quae zasmanteva quae dire alc c'è non invlitti
0: una buona pesca e bucce la riccia
1: grazie.

stare soli, non dicevamo una parola. Scattavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

proprio dove. La saira der RTL. Cun Semperverz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen zemmen de nostra redaktura de musica, Christa Soliva.

0: web.
1: Musica rumantscha. Minchedì e minchiura tar RTR.

0: Il di der RTL.
1: Als Thema liegt in dies, als con Laura Bär, benvenuti. La Banca Cantonale Grischuna e sia società affiliata la Banca BZ è confrontata con un plogn de plirs 100 milions francs. Il plogn steht in connex con un prodotto di investizione che la Banca BZ ha administrato per sia clientela. E accusaderem faccia che gli istituti de finanzas ein violau lur due. Quelle pretensions refusesce la Banca Cantonale. La GKB ha depuis envergau la soletta possessura della Banca BZ. Il Conseil d'Administration della Sanadura è os complet. Scocque che la Sanadura comunicasse, diventa Michel Rolla, nief president, e succede ad Andrea Fanconi, che manau il Conseil d'Administration ad interim. Rolla ha manau cliniques psichiatriques a Basilea ad Argovia, a l'ovrau per Sante Suisse, ad Eestaus e la direzione del Spital Cantonal Basilea Tiara. La Sanadura è la nuova istituzione de dretch public che è responsabile per il provvedimento de sanadat e l'ingedina alta. Il Canton Grischun organizzesce quoion il dies d'azione contro la violenza a casa. Il focus steht in la violenza digitale, comunicasse il Canton. I mondi d'interauter per molestas permanentes, stalking, ni contens intims, autentics ni generai con l'intelligenza artificiale. Il dies d'azione contro violenza a casa an liug del 21 de november toc il 10 dezember. Il Sovetsch d'Information Schweizer, NDB, datus tutina investa el dossier del Nazi Josef Mengele. Sin base d'un recurs che un pendenz del Tribunal Administrativ Federal, ha il NDB reevaluau la situazion ed et investa con certes condizions. Quelles sen necessarias, cunque quel dossier contenia una dina informazions protegides. Toccanos vevil NDB ed ina refusau l'investa. Den Reports der Medien ein Historiker, den Tom Fatsch Rekurs, per eruische la Schweizer, weisch auch mit Scha Mengele. Josef Mengele ist ein Konnaschens Gott Todesengel von Auschwitz, per via des Experiments Medizinals, Grudeuvels, Konkursions. Quasi stau der mir wart, je gewischelon im Biendivertiment, kun ihr's Programm.
0: La Saira da RTL. Und sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

musica per in escadin. Per tai. Per mai. RTL. Per vus.

parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che la fine piove. Capirai cosa vuoi

0: Sai. RTR.
1: Per vus al puls della musica.
2: Dal sempre vert. Sur il hit. Finter la scovrida. RTR. Usci varia scola vita.

0: musica per in escadin. Per tai?
1: Per mai?
0: RTR.
1: Sempre mai. Per tutti.

Cuors dal Mont, da Men Rauch. Scha per cas cha tu as bler, tant plü combel vain il ster. Scha be pac a tocca tai, vain sprivà tu da quai. Ma scha nulle nun as plü, l'ura va et piccia su. Sün la vita an il dret be canaglias cun alcet.

plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zavrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents coen fes, ton em permes, senza quins les. Tot sera mes. Plaids che van ves.

L'angel da la saira da Men Rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed impizza las lumines ci il ciel fan stralugiant. L'ura val sün la montagna alla lunna fon segnal d'anir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.